app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare o stare fermo a sentirti respiro. Dormi già, pelle bianca come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

Un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi.

donna mi ascolti un poco. Il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace. Ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

di restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse un

A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

0: yeah. Qui e là io amo la libertà.
1: Questa è Radio Dora.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperatura in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

0: figlio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.
2: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
3: Sono le 6:02.
4: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo ben soleggiato su tutti i settori piemontesi con transito di velature alte e sottili al mattino, possibili locali foschie fino al mattino sulle pianure, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. La protesta nelle scuole occupati a Torino, Licio Berti e Galileo Ferraris al Boselli, intervengono i carabinieri, le forze dell'ordine hanno fermato uno studente per 2 ore e indagano su un'irruzione nello stabile di un gruppo a volto coperto. Incidente sull'A26 ieri tra Ovada e Masone, morta una donna, la vittima era a bordo di un'auto che si è scontrata con un camion, grave l'uomo alla guida. Torino ospiterà il 22 e 23 ottobre l'assemblea annuale della rete Redi, il principale network nazionale degli enti locali impegnati nella promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+, nel contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. L'assessore comunale Rosatelli: siamo orgogliosi di ospitare l'appuntamento. Un progetto per la terza età dell'ASL di Asti presentato a Vilnius, Community Action, lanciato nel settembre 2025 e premiato al meeting europeo ACTAGE come buona prassi. Il 20 novembre, prime aperture del nuovo Museo Egizio di Torino, il completamento dei lavori è previsto in tarda primavera. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
5: Controllato pressione pneumatici?
6: Fatto.
5: Carburante e livello olio?
6: Fatto.
5: Regolato specchietto e sedile?
6: Fatto.
5: E hai verificato la scadenza della revisione?
6: No!
7: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
8: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
9: I veri sapori caseari.
8: Racchiudono profumi di erbe alpine dei pascoli, come il Pleasant If, la toma delle viole con il suo profumo di primavera, le tome del fieno, il Bettelbatt raro come un tesoro, i blu del Moncenisio per palati forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
9: e non solo.
8: Al panificio, il sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
9: Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 km da Giavenna. Vivi la vita con Il Sorriso.
10: Direttore, prezzo, qualità, scelta, sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
11: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
10: Ah, quindi più qualità, più scelta.
11: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
12: Asta del mobile! Geniale, vero?

0: lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: I love you.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione caratterizzerà il tempo per gran parte della settimana, favorendo condizioni generalmente soleggiate e temperature miti per la stagione. Infiltrazioni di aria più fresca e umida da est nei bassi strati determineranno un temporaneo aumento della nuvolosità, soprattutto tra pianure, colline e primi tratti vallivi, ma senza precipitazioni. Esaurita l'influenza delle correnti orientali, torneranno a prevalere ampie schiarite, con temperature nuovamente superiori alla

0: e sugli 8-11 gradi, massime stazionarie sui 18-20 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino in gran parte soleggiato all'interno delle valli alpine e sulla Valle d'Aosta, mentre su pianure e colline saranno presenti addensamenti nuvolosi e locali banchi di nebbia in diradamento. In giornata schiarite più ampie con cielo al più parzialmente nuvoloso per addensamenti soprattutto tra pianure e colline e primi tratti vallivi del Cuneese, del Torinese, del Biellese e della Valsesia. In serata, nuvolosità in aumento su Cuneese, Torinese, Biellese e Nord Piemonte. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento sugli 8-11 gradi, massime in lieve calo sui 17-19 gradi.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia dei tanti ospiti.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Riprendono le iniziative della rassegna Non solo Alzheimer. Prossimo incontro sabato 17 ottobre alle ore 16 presso la residenza Villa Pugno a Giaveno, frazione Selvaggio, in via Trento 4. Interverranno la dottoressa Barbara Tizzani, geriatra dell'ASL Totre, e il dottor Emanuele Tizzani, cardiologo. Modererà l'incontro il dottor Marco Margherita, giornalista e direttore Comunità Connesse. Al termine degli interventi dei relatori è previsto un momento di confronto pensato come dialogo e condivisione tra caregiver, professionisti sanitari, medici ed enti. Alla conclusione verrà offerto un buffet. Quarta edizione di Socialità in Festival, Valsusa Film Fest, 30ª edizione. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 16 ottobre alle ore 15, presso la sala incontri RAF Maisonetta in via Abeg 4, incontro lezione del regista Marco Ponti, territorio accessibile, laboratorio per una narrazione filmica della quotidianità. Domenica 18 ottobre alle ore 17 al Cinema Comunale di Condove, incontro Pensare la diversità con Fabrizio Acanfora e Samuele Pigoni. L'incontro si rivolge alle comunità, ai servizi, ai caregiver, a tutti i cittadini per cambiare lo sguardo su normalità e diversità e mettere al centro la voce e i diritti delle persone con disabilità. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 17 ottobre dalle ore 15 l'ex cappella del Forte di Exil ospiterà Oltre la Roccia, il cammino continua. L'evento conclusivo del progetto nato per celebrare i 500 anni dall'avvio dei lavori del Pertusti Colombano Romean, la straordinaria galleria idraulica scavata nella montagna tra il 1526 e il 1533. Il programma completo dell'evento è disponibile sul sito colombano500.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, fino al 25 ottobre, mostra Arte al Castello. Il museo e la mostra saranno visitabili il venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 351 307 8654. A Villar Focchiardo, da giovedì 15 a domenica 18 ottobre, presso l'area polivalente Le Vie del Paese, Sagra del Marrone. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Prossimo appuntamento, giovedì 15 ottobre alle ore 17, conclusione del Giubileo, liturgia eucaristica presieduta dal Cardinal Giorgio Marengo. È prevista la partecipazione dell'Abate Primate dell'Ordine di San Benedetto. Informazioni dettagliate su www.abbazianovalesa.org. La Prologo di Matti, in collaborazione con il Comune, organizza sabato 17 ottobre la festa d'autunno con la tradizionale castagnata. Dalle 14 mercatino dei produttori locali, intrattenimento per i più piccoli in un ampio spazio a loro dedicato con giochi e chiacchiere. Alle ore 15 iscrizione e consegna per la gara dei 50 marroni più pesanti e della zucca più pesante. Alle ore 16 inizio gara rotoballe. Alle ore 17 concerto del gruppo Fakit Nabie. Alle ore 18 premiazioni. Durante il pomeriggio vin brûlé e caldarroste, servizio bar con i tradizionali gofri dolci e salati, il tutto allietato dalle note della Società Filarmonica di Mattie. Per informazioni prolocomattie@gmail.com. Coazze festeggia la 25ª edizione della Festa Rurale del Cevrin con 4 giorni di eventi tra teatro, libri, sport e musica, da giovedì 15 a domenica 18 ottobre. Per informazioni dettagliate 011 9349 681. A San Didero, venerdì 16 ottobre alle ore 20:30, presso la sala polivalente di Piazza Europa, conferenza Energia, Salute e Benessere, con relatore il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. La malattia dal punto di vista omotossicologico, introduzione alla medicina quantistica, intolleranze alimentari e disbiosi. I posti sono limitati. Per prenotarsi, inviare un messaggio su WhatsApp al 338-695-8272. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 16 ottobre, Il Tempo di Anne. Sabato 17 ottobre, L'Estranea, Per Silenzio e Vento, Il Tempo di Anne. Domenica 18 ottobre, Il Tempo di Anne, L'Estranea, Per Silenzio e Vento. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: personale addetto receptionist più sala bar, sede di lavoro ULS, formatore materie pratiche sala e bar, sede di lavoro ULS, junior export area manager mercati esteri, sede di lavoro Avigliana ed estero, amministrativo contabile, sede di lavoro ULS, geometra, sede di lavoro ULS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it. specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato ai medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Questa è la conclusione. Politica: l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti e il ministro sbotta: questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca: un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, a più tardi.
3: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
4: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'11ª edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti. Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
5: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
6: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo ad Avigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
5: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it. Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Buongiorno amici, è il momento di cominciare a far suonare la sveglia qui su Radio Dora.

Buongiorno a voi carissimi ascoltatori, buon mercoledì 14 di ottobre alle 7:13 minuti, la sveglia è iniziata a suonare e suonerà fino alle 10 come ogni mattina, ma subito facciamo gli auguri di buon compleanno e buon onomastico. Oggi San Callisto I, proprio oggi nel 1927, con 7 film all'attivo e il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond, interpretato dal 1973 al 1987, parliamo di Roger Moore. Nel 1906 invece, nata a Linden nel cuore della Germania, morta a New York nel 1975, è stata una figura eminente del secolo scorso e ricordata per la sua opera di filosofa e storica Hannah Arendt. Nel 1894 invece un esponente di primo piano della letteratura americana del Novecento, le sue opere hanno ispirato e continuano a farlo scrittori, registi e cantanti, E.E. Cummings. E nel 1950, nata a Tollo, giornalista, conduttrice televisiva, Alda Deusanio.

pronti anche ad ascoltare la vostra canzone preferita o a dedicarla a qualcuno? Allora fatelo chiamandoci lo 01 22 640 446 o scrivendoci su WhatsApp 351 851 6633. She's crazy like.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperatura in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
3: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti. Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
8: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
7: Ah, quindi più qualità, più scelta.
8: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
9: Asta del mobile! Geniale, vero?
10: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
11: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

E andiamo nel passato, 1947, il Bell X-1 diventa il primo velivolo a superare la velocità del suono, supera i 1235 km orari a 13.700 metri di altitudine, con alla guida il 24enne Charles Elwood Yeager, che lo ha pilotato nonostante due costole rotte per una caduta da cavallo, una circostanza che è stata taciuta per non essere esonerato dalla missione. In tempi più recenti, 2012, il paracadutista e base jumper austriaco Felix Baumgartner supera il muro del suono in caduta libera lanciandosi nel New Mexico da 39.060 metri di altezza e raggiungendo la velocità di 1.342 km orari.

0: C'erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
1: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
0: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
1: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
0: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
1: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
0: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
1: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
2: Nuovo orario. Da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
1: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
9: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Corso Regina verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code di veicoli pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. È tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Andiamo ancora al 1926, quando c'è l'esordio di Winnie the Pooh, un orsacchiotto che alla tradizionale golosità per il miele dei suoi simili unisce una particolare predilezione per la poesia. È il protagonista di Winnie the Pooh, noto anche nella variante Winnie Pooh, romanzo per ragazzi di Alexander Milne, che raccoglie in questo libro tutta una serie di racconti scritti in precedenza con protagonista il simpatico personaggio. Fonte di ispirazione per lo scrittore britannico e per il disegnatore Ernest Howard Shepherd sono i pupazzi preferiti del figlio Christopher, in particolare questo orsacchiotto di pezza che inizialmente aveva chiamato Edward, per poi cambiarlo in Winnie, nome ispirato a un cucciolo di orso ospitato allo zoo di Londra, molto amato dai bambini per il suo carattere giocherellone. Lo stesso Milne aveva iniziato a raccontare al figlio delle fiabe che avevano proprio come protagonista Winnie, poi trasposte nei suoi racconti. Il nome Pooh è legato a un cigno di cui Christopher è rimasto affascinato e le cui movenze rivivono nell'orso, a detta dell'autore, nella posizione delle braccia rigide sospese in aria. Gli amici di Winnie, che compaiono nel tempo, anch'essi sono proiezioni dei pupazzi del figlio: Io, l'asinello, Pimpi il maialino, Tigro, la tigre saltellante, la mamma canguro Kanga e il suo piccolo Ro. Invece personaggi completamente immaginari sono il coniglio Tappo e il gufo Uffa. Questo strepitoso successo di vendite del libro d'esordio, tradotto in ben 25 lingue, spinge Milne a pubblicarne un secondo 2 anni dopo con il titolo La strada di Pooh. Alla sua morte i diritti saranno acquistati dalla Walt Disney, che vedrà Winnie diventare uno dei suoi personaggi di maggior successo, riadattandolo nella grafica e anche nei contenuti. Numerosi lungometraggi, serie animate, giocattoli e gadget faranno poi di lui un brand più che vincente.

0: Sono le 8:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
1: La politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo con i partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina.
2: Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver trasmesso a Washington delle proposte relative a nuovi incontri alla prosecuzione dei negoziati volti a porre fine alla guerra con la Russia. Zelensky ha ribadito che Kiev sostiene la proposta della Casa Bianca di un cessate il fuoco riguardante le infrastrutture energetiche, sottolineando tuttavia che anche Mosca deve far parte di questo accordo. La Russia denuncia abbattuti 34 droni diretti verso Mosca. Kiev parla invece di un raid su un palazzo di 9 piani nella capitale, un morto e 4 feriti.
1: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh, dove è stata udita una forte esplosione dovuta alla contraerea in funzione e nei pressi di un impianto del colosso petrolifero Aramco nell'est del paese. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati dai sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a.
2: Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni.
1: Il calcio si rattaccia per le italiane in Champions League. Nella seconda giornata della League Phase, Inter e Napoli finiscono battute rispettivamente da Club Brugge e Villarreal. A San Siro i belgi passano 4-3, apre le marcature un rigore dell'italo-tedesco Tressoldi, autore poi di una tripletta nella ripresa. Nel mezzo Lautaro la pareggia e poi la riapre, ma il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero bel gol di Bonny, che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Chivu. Allo stadio della Ceramica gli spagnoli battono invece gli azzurri di Allegri 3-1. Mikautadze, Mourinho e Oluwaseyi ribaltano il vantaggio iniziale di Rachmani. Partenopei sempre a quota 0 punti.
2: È tutto, a più tardi.
3: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
7: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
8: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
7: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
9: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: Da 25 anni con ING. Puoi.
12: Sì, ma cosa?
11: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
12: Ah, e per i risparmi?
11: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
12: Mica male!
11: E allora scegli ING.
12: Vado subito su ing.it.
11: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

Parliamo di universo. Ho scoperto che è la stella madre a decidere il carattere dei suoi pianeti. Astri più massicci e più ricchi di materiali e di metalli del Sole producono sistemi planetari grandi e turbolenti, mentre quelli simili o più piccoli della nostra stella generano sistemi più compatti e più tranquilli, con pianeti spesso caratterizzati da orbite più strette anche di quella di Mercurio. È quanto emerge da uno studio internazionale guidato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica con le sedi di Torino, Firenze e Padova, che per l'Italia ha visto anche la partecipazione dell'Università di Padova e dell'Agenzia Spaziale Italiana, e la scoperta sarà utile per indirizzare anche la ricerca di mondi con caratteristiche adatte a ospitare la vita. La domanda fondamentale da cui sono partiti gli esperti è stata: cosa determina le caratteristiche dei sistemi planetari come li vediamo oggi? Vengono stabilite alla nascita o sono scolpite dall'evoluzione nel tempo? E i risultati mostrano che esiste un legame genetico tra i sistemi planetari e le loro stelle, e che in funzione della stella attorno a cui nascono, questo legame ne determina anche il destino, quindi può essere un po' più calmo o più turbolento. Analizzando un campione di 300 sistemi planetari tra gli oltre 1000 noti all'interno della Via Lattea, i ricercatori sono riusciti a individuare due distinte famiglie. La prima è quella dei sistemi ampi e massicci, che portano le tracce di un passato segnato da violente instabilità gravitazionali, collisioni giganti, espulsioni di pianeti, mentre la seconda comprende i sistemi più compatti e dotati di massa inferiore, nei quali i pianeti hanno tutti masse e dimensioni tra loro molto simili.

Chissà quale sarà l'oroscopo di questo mercoledì 14 ottobre, andiamo a vederlo insieme. Ariete, oggi sentirai il bisogno di fare chiarezza su alcune situazioni che ti porti dietro da un po'. In amore cerca di non essere impulsivo, lascia spazio al dialogo, una piccola sorpresa potrebbe migliorarti la giornata. Tauro, la giornata ti invita a ritrovare serenità e a dedicare più tempo alle persone che ti fanno stare bene. In amore potresti desiderare più attenzioni, una conversazione sincera può avvicinarti a qualcuno di speciale. Gemelli, oggi avrai voglia di parlare, conoscere persone e vivere qualcosa di diverso dal solito. Potrebbe arrivare un messaggio capace di incuriosirti, soprattutto in amore. Cerca di non pensare troppo a ogni dettaglio. Cancro, sarai particolarmente sensibile alle parole e ai gesti delle persone che ti circondano. Se qualcosa ti turba, non tenerti tutto dentro. In amore, una dimostrazione sincera potrebbe rassicurarti. Leone, oggi avrai voglia di dedicarti a quello che ti rende felice e di ritrovare la tua energia. In amore prova a mettere da parte l'orgoglio e mostra il tuo lato più tenero. Non devi sempre dimostrare di essere forte. Vergine, la tua mente sarà piena di pensieri e impegni, ma cerca di non voler controllare ogni cosa. In amore prova a lasciarti andare un po' di più senza analizzare continuamente ogni parola o gesto. Ascoltiamo i Comacose e poi torniamo con l'oroscopo.

Torniamo all'oroscopo bilancia. Oggi avrai bisogno di armonia. Potresti sentire il desiderio di chiarire qualcosa con una persona importante o di recuperare un rapporto. In amore lascia parlare il cuore senza cercare sempre la risposta perfetta. Scorpione, le emozioni potrebbero essere particolarmente intense e potresti accorgerti di dettagli che normalmente ti sfuggono. In amore non lasciare troppo spazio ai dubbi e alle supposizioni. Se qualcuno ti interessa, osserva i suoi gesti. Sagittario, avrai voglia di libertà, novità, un po' di avventura. In amore lasciati sorprendere senza cercare di prevedere tutto. Le cose più belle a volte arrivano proprio quando meno te l'aspetti. Capricorno, oggi potresti essere concentrato sui tuoi obiettivi e sulle tue responsabilità, ma ricordati di ritagliarti uno

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti. Lungo la provinciale 410 Aramengo-Cisterna si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Cantarana e Ferrere in orario 7:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
3: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunè accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludes Batur e la Rapuloira, e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Servi.

0: Dai, io farei che inizi tu.
1: Dai. No, dai, è tua la canzone.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo ben soleggiato su tutti i settori piemontesi con transito di velature alte e sottili al mattino, possibili locali foschie fino al mattino sulle pianure, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. La protesta nelle scuole occupati a Torino, Licio Berti e Galileo Ferraris al Boselli, intervengono i carabinieri, le forze dell'ordine hanno fermato uno studente per 2 ore e indagano su un'irruzione nello stabile di un gruppo a volto coperto. Incidente sull'A26 ieri tra Ovada e Masone, morta una donna, la vittima era a bordo di un'auto che si è scontrata con un camion, grave l'uomo alla guida. Torino ospiterà il 22 e 23 ottobre l'assemblea annuale della rete Redi, il principale network nazionale degli enti locali impegnati nella promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+, nel contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. L'assessore comunale Rosatelli: siamo orgogliosi di ospitare l'appuntamento. Un progetto per la terza età dell'ASL di Asti presentato a Vilnius, Community Action, lanciato nel settembre 2025 e premiato al meeting europeo ACTAGE come buona prassi. Il 20 novembre, prime aperture del nuovo Museo Egizio di Torino, il completamento dei lavori è previsto in tarda primavera. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
3: I veri sapori caseari
2: racchiudono profondità.

0: Cenisio per Palatiforti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
1: e non solo.
0: Al panificio il Sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
1: Panificio il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 km da Giaveno. Vivi la vita con il Sorriso. Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

E si torna insieme, si sta insieme fino alle 10 con la sveglia, Chiara Microfono in diretta qui su Radio Dora. 0122 640 446 il numero da chiamare, invece se volete scriverci 351 851 6633.

0: Sono le 8 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto Mosca-Kiev, il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno 6 persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. 3 persone sono state uccise nella capitale, Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità.
1: Mano tesa di Giorgia Meloni a Donald Trump dopo le passate tensioni tra la stessa premier e il presidente americano. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, ha detto la premier in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Il legame transatlantico, aggiunto, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Rafforzarlo significa garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni con unità e un chiaro senso di responsabilità.
2: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone XIV è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno. Tecnicamente è un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
1: Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta, denominata Nexus, è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura Europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori che avrebbero gestito una serie di appalti comunali e un articolato sistema corruttivo.
2: Multe più leggere ma con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, e questa è la linea che accompagna la revisione del codice della strada voluta da Matteo Salvini, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri dopo il confronto con oltre 100 operatori e associazioni di settore. Le sanzioni devono avere una funzione deterrente e non vessatoria, fa sapere il MIT in una nota. Critica del Codacons: non è sufficiente, servono più controlli.
1: Il calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri d'Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Bisogna avere più equilibrio difensivo e fare gol davanti, è l'analisi di mister Allegri a fine match. Una squadra forte non si sfalda come abbiamo fatto noi nella ripresa. Il tecnico azzurro rimane però ottimista, abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno, ha detto. Più amareggiato Chivu, siamo consapevoli che qualcosa non va, le parole dell'allenatore nerazzurro. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico con Real Madrid.
2: È tutto, a più tardi.
3: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
4: Quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
7: Oh!
6: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
7: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
8: Signora, dipende dal sogno.
7: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
8: Ma facile da usare.
7: Ecco, è un po' classica.
8: Ma moderna.
7: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
8: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Ed eccoci pronti per andare al 1894 con il certificato di privativa industriale rilasciato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia al pasticcere di Verona Domenico Melegatti. Iniziò la storia del pandoro tra i dolci più tipici del Natale italiano. È proprio oggi che viene appunto brevettato il pandoro. Un saluto però anche a Davide che ci augura una buona giornata. Davide, anche a te, ecco la canzone.
1: Qua 1996 J-H e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso

0: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
1: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
0: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
1: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
0: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
1: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
0: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
1: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
2: Nuovo orario. Da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In occasione della fiera daremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

andiamo a mangiare fuori, ma anche a casa nostra, no? Per magari una cena importante, siamo abituati al wine pairing, cioè a quell'abbinamento del vino giusto per ogni piatto. Adesso però questa filosofia

si sposta e si allarga anche al pane con il cosiddetto bread pairing, un percorso gastronomico in cui ogni preparazione viene accompagnata da un pane che è pensato appositamente per esaltare sapori e consistenze. Ed è un'idea che valorizza anche il piacere della scarpetta. Di solito, secondo il bon ton, la scarpetta non si dovrebbe fare perché non va bene, non è una cosa elegante da fare. Invece in questo caso la chiama proprio la scarpetta questa cosa. A portare questa idea a tavola è lo chef Marco Benedetti, che nel settembre del 2025 ha aperto a Roma un ristorante nel quartiere Vigna Clara. Qui il pane non è un semplice accompagnamento, ma diventa parte integrante del piatto e dell'intera esperienza culinaria. Ogni giorno viene preparato direttamente nel laboratorio del ristorante. Tra gli ingredienti troviamo la tummina, un grano antico siciliano, il grano arso e il farro. Le farine e le lavorazioni cambiano anche in base alla stagione e alle ricette, quindi ci sono abbinamenti sempre diversi. Gli abbinamenti sono davvero particolari. Solo per farvi qualche esempio, le tagliatelle a ragù di cinghiale vengono abbinate al pane di mais, mentre il fegato con cipolle in agrodolce viene presentato all'interno di un panino aperto al cacao e noci. Anche il dessert segue questa filosofia, una brioche realizzata con grano antico siciliano accompagnata da crema al caprino e frutti rossi, un finale che unisce sapori mediterranei e influenze alpine, che va un po', diciamo, a rispecchiare l'esperienza e gli studi che ha fatto questo chef. L'obiettivo è quindi trasformare un alimento quotidiano come il pane in un elemento capace di raccontare territori, tecniche, tradizioni, ma anche di cambiare il modo in cui gustiamo un piatto, perché se ogni vino ha il suo abbinamento ideale, anche ogni pane può avere il suo piatto perfetto. E la scarpetta, da semplice gesto di casa, diventa una vera e propria esperienza gastronomica.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione caratterizzerà il tempo per gran parte della settimana, favorendo condizioni generalmente soleggiate e temperature miti per la stagione. Infiltrazioni di aria più fresca e umida da est nei bassi strati determineranno un temporaneo aumento della nuvolosità, soprattutto tra pianure, colline e primi tratti vallivi, ma senza precipitazioni. Esaurita l'influenza delle correnti orientali, torneranno a prevalere ampie schiarite, con temperature nuovamente superiori alla norma stagionale e massime fino oltre i 20 gradi in pianura. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con lievi velature soprattutto nella prima parte. Tra la notte e il primo mattino, locali banchi di nebbia sulle basse pianure tra Torinese, Cuneese, Astigiano e Alessandrino, in diradamento. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo sugli 8-11 gradi, massime in aumento sui 18-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato salvo locali banchi di nebbia sulle basse pianure tra la notte e il primo mattino, in diradamento. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie sugli 8-11 gradi, massime stazionarie sui 18-20 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino in gran parte soleggiato all'interno delle valli alpine e sulla Valle d'Aosta, mentre su pianure e colline saranno presenti addensamenti nuvolosi e locali banchi di nebbia in diradamento. In giornata schiarite più ampie con cielo al più parzialmente nuvoloso per addensamenti soprattutto tra pianure e colline e primi tratti vallivi del Cuneese, del Torinese, del Biellese e della Valsesia. In serata, nuvolosità in aumento su Cuneese, Torinese, Biellese e Nord Piemonte. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie in lieve aumento sugli 8-11 gradi, massime in lieve calo sui 17-19 gradi.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
5: Ma so io cosa fare.
3: Presto, venite!
6: Arrivano!
3: Finalmente!
5: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52, o 335 77 28 741.
8: Patente e libretto, per cortesia.
9: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
8: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
9: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
10: Ma rispetti i limiti di velocità!
11: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
12: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
13: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
14: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

comprare e vendere prodotti usati è un'abitudine sempre più diffusa tra noi italiani. A confermarlo è la sesta edizione del Recommerce Report di eBay, una ricerca internazionale che ha coinvolto oltre 10.500 consumatori e più di 1.700 venditori. In un periodo in cui il costo della vita pesa sempre di più sui bilanci familiari, il mercato dell'usato rappresenta soprattutto un'opportunità di risparmio, ma non è solo una questione economica. Acquistare prodotti di seconda mano permette anche di ridurre gli sprechi, di allungare la vita degli oggetti, trovare articoli vintage da collezione o ormai introvabili. In Italia il 77% delle persone considera l'acquisto di prodotti usati importante per le proprie finanze domestiche, una percentuale superiore alla media mondiale. Gli italiani sono attivi anche sul fronte delle vendite. Il 43% dichiara di aver venduto online almeno un prodotto di seconda mano nell'ultimo anno. La percentuale sarà il 51% tra le persone di età tra i 30 e i 45 anni. E le motivazioni principali sono fare spazio in casa, indicato dal 63% degli intervistati, ridurre gli sprechi e ottenere un guadagno extra. Un altro elemento importante è il ruolo del digitale. Il 41% degli italiani acquista prodotti usati esclusivamente online, contro una media globale del 28%. Tra i giovani della generazione Z, la percentuale arriva addirittura al 58%. Inoltre metà degli italiani si dichiara disponibile ad acquistare da venditori stranieri, dimostrando una crescente apertura verso un mercato sempre più internazionale. Ma quali sono però i prodotti usati più richiesti? Al primo posto troviamo l'abbigliamento, seguito da libri, vinili e videogiochi. Vanno forte anche l'elettronica, gli oggetti da collezione, i prodotti per la casa, le sneakers, e la tendenza sembra destinata a continuare. L'87% degli acquirenti italiani prevede di comprare prodotti di seconda mano nei prossimi 12 mesi, almeno quanto fa oggi. Quasi 4 persone su 10 pensano persino di aumentare gli acquisti, una quota che tra i giovani della generazione Z raggiunge il 43%. Per convincere i consumatori però non basta un prezzo conveniente, la fiducia resta fondamentale. La maggior parte degli italiani considera decisiva la qualità costante e la corrispondenza del prodotto con la descrizione pubblicata dal venditore. Infine cresce anche la curiosità per il live shopping, cioè gli acquisti attraverso dirette video online durante le quali si può presentare e mostrare i prodotti. Il 26% degli intervistati non ha ancora partecipato a questi eventi, ma sarebbe disposto a provarli, mentre il 12% ha già acquistato qualcosa attraverso questo sistema. Insomma, il mercato dell'usato sta cambiando, non è soltanto più un modo per risparmiare, ma una nuova abitudine di consumo che unisce insieme convenienza, sostenibilità e tecnologia. E per molti italiani un oggetto che non serve più può diventare un'occasione per qualcun altro.

0: È arrivato anche questo mercoledì. Ciao Sonia,
1: eccoci,
0: buongiorno.
1: Qua, buongiorno, ciao Chiara.
0: Come stai?
2: Bene, grazie, tu?
0: Bene, bene. Ti lascio subito con il collage e io vi do appuntamento a domani con la sveglia. Buon mercoledì a tutti, anche a te, Sonia.
2: Grazie, a tra pochissimo.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Sono le 10:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La pazza Inter, abituata alle rimonte, questa volta stecca e a San Siro ieri sera è arrivata la seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League quest'anno. Finisce 4-3 per il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Lautaro ne fa due, ma quando sembrava possibile l'ennesima rimonta, il tocco sotto di Vermaan allunga il divario. Nel recupero un bel gol di Bonny che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Chivu. Cade anche il Napoli, sconfitto 3-1 in casa del Villarreal. Le parole a fine gara di Max Allegri.
2: Le partite di Champions sono così, devi cercare di fare il meno errore possibile, ma preso l'1-1 non possiamo concedere il secondo gol. Secondo noi ci sono stati quattro passaggi corti senza senso nella nostra metà campo. Abbiamo messo sotto pressione, credo, Marini, che ha lanciato questa palla, un altro mezzo contrasto. In Champions queste partite vanno giocate, le partite vanno giocate in un altro modo.
1: Ci proveranno dunque Roma e Como, impegnate questa sera a risollevare un calcio italiano che ha visto le sconfitte di Inter e Napoli nella seconda giornata dei Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla tre quarti. Il portoghese invece Huijsen favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomandé. Occhi anche sul Como, impegnato nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Per Fabregas, Duvicas dovrebbe essere il punto fermo in attacco. Nico Paz è confermato al centro del terzetto offensivo alle spalle del centravanti. Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra di immediata domenica durante la partita contro il Genoa. Nessun problema comunque per il calciatore della Fiorentina, che da oggi riprenderà ad allenarsi regolarmente coi compagni. Fa sapere il club viola con una nota e sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Il tennis mondiale si gioca a Shanghai col programma degli ottavi al Masters 1000 da non perdere alle 12. Il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sarà la 16ª sfida tra i due che quest'anno si sono già affrontati all'ATP 500 di Doha, col greco che ha vinto in 2 set. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Il basket, niente da fare per Olimpia Milano, che subisce la terza sconfitta consecutiva in questo difficilissimo inizio di Eurolega, perdendo per 89-98 contro il Real Madrid. La squadra di coach Poeta regge bene per un quarto e mezzo, ma nel finale di primo tempo il Real scappa via con un parziale di 14-0 e non si guarda più indietro. Nel terzo quarto i vice campioni d'Europa toccano anche il +21 e amministrano il resto del match. Giovedì Milano affronterà Dubai. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
5: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunee accompagneranno in sagra con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e Lara Puloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
6: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, MedT. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
7: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Da 25 anni con ING. Puoi.
12: Sì, ma cosa?
11: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
12: Ah, e per i risparmi?
11: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
12: Mica male!
11: E allora scegli ING.
12: Vado subito su ing.it.
11: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
13: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

E allora benvenuti in questo mercoledì 14 di ottobre in compagnia del Collage per le prossime tre ore. Sonia Carella con voi, ai microfoni qui in diretta su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora. Buongiorno family, ci siamo, abbiamo tanti titoli da chiedere quest'oggi. Bene, allora ricordiamo i nostri contatti: 0122 64 04 46, il telefono al quale chiamare. Diversamente potete scegliere di utilizzare il nostro canale WhatsApp, potete quindi mandare il vostro messaggio, che sia di testo o nota vocale, a questo numero 351 851 66 33. Aspetto i vostri messaggi insieme per le prossime tre ore, tanta bella musica, ma alle 10:40 un ospite molto speciale torna con noi, un amico. Ci ascoltiamo Brescia.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 205 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Grognardo e Acquiterme in orario 8:19. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa?

0: a legna in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.

allora c'è anche il nostro Davide, oggi allegri allegri dice, con questa tazzina di caffè che balla, e allora per ballare dice anche buenos dias, così è già in un clima un po' latino, si è svegliato Davide questa mattina, tant'è che richiede i Kaoma con lambada, vabbè.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Il terzo valico, parte la cassa integrazione ordinaria, è arrivata la comunicazione della ditta Sally Overseas di cassa integrazione ordinaria per 13 settimane per 300 lavoratori occupati sui cantieri di Radimero e Vallemme nell'Alessandrino, a segnalarlo in una nota Fenalwil, Filca CISL e Filea CGL. Operazione Oro Verde, 8 arresti e 5 denunce per mezzo milione di euro di droga. L'indagine avviata nel gennaio 2026 sotto il coordinamento della Procura di Asti, 8 cittadini albanesi arrestati, 5 dei quali in flagranza di reato e 3 su ordinanza di custodia cautelare in carcere, 5 persone denunciate e oltre 340 kg di droga sequestrata per un valore stimato sul mercato al dettaglio di circa 500.000 euro. Torino ospiterà il 22 e 23 ottobre l'assemblea annuale della rete Redi, il principale network nazionale degli enti locali impegnati nella promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+. L'assessore comunale Rosatelli: siamo orgogliosi di ospitare l'appuntamento. Un progetto per la terza età dell'ASL di Asti, presentato a Vilnius, Community Action, lanciato nel settembre 2025, premiato al meeting europeo Actage come buona prassi. Il 20 novembre, prima apertura del nuovo Museo Egizio di Torino, il completamento dei lavori è previsto in tarda primavera. In chiusura al calcio, Serie A, Spalletti e Pisacane squalificati per un turno, stop anche per male nei tecnici espulsi per una lite al termine di Cagliari-Juve. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

0: C'erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
1: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
0: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
1: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
0: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
1: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
0: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
1: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
2: Nuovo orario. Da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
3: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: E siamo in collegamento con il nostro amico che già vi avevo già preannunciato, è tornato con noi ai microfoni in collegamento telefonico, Vittorino Bilia, il presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ovvero UICI. Ciao Vittorino, bentornato, come stai?
1: Ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie per il coinvolgimento, sto bene.
0: Allora, mi fa piacere, oggi poi parliamo di un tema importante ma anche super tenerello. A noi ci stanno a cuore tutti gli animali e tra pochissimo, ovvero il 16 di ottobre, ci sarà la giornata nazionale del cane guida, una ricorrenza istituita proprio dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Parlaci di questa giornata.
1: Sì, quest'anno si celebra la 21ª edizione.
0: Sì.
1: Dell'Unione Italiana dei Ciechi nel 2005, appunto per i diritti sul cane guida.
0: Sì.
1: È importante fare conoscere la realtà del cane guida, perché ad oggi, nonostante gli sforzi veramente profusi da tante associazioni di categoria, ahimè è ancora poco conosciuta questa realtà.
0: Allora, spieghiamo bene chi è il cane guida. Intanto è un lavoratore, quindi per quanto noi, io lo so, è più forte di noi, quando poi incontriamo un cane lo dobbiamo salutare, pacioccare, baciare, fare tutte queste cose belle, però lui in quel momento ha un ruolo fondamentale, non lui sta lavorando, giusto?
1: Sì, il cane guida molte volte si tratta di Labrador piuttosto che pastore tedesco, ma sempre di meno, e quindi ha una forte attrazione. E le persone quando lo vedono è irresistibile la carezza, chiamarlo, dargli il biscottino. In realtà niente di tutto questo bisogna fare, perché un lavoratore in quel momento va rispettato, in quanto potrebbe nascere dei problemi poi durante la guida.
0: Certo.
1: Il cane si distrae, perde la traiettoria e io posso anche farmi male.
0: Esatto.
1: E questa è la motivazione principale.
0: Esatto.
1: Quindi il cane sono gli occhi della persona che non vede, è una frase fatta un po' detta così, ma
0: è rappresentativa.
1: Rappresentativa, sicuramente. E quindi bisogna rispettare il cane, perché è come se tu manchi di rispetto al cane, manchi di rispetto alla persona. In realtà tutti i cani dovrebbero rispettati, però.
0: Questo è vero, sottolineiamolo. Poi uno deve chiedere sempre il permesso al padrone, no? Perché
1: sì,
0: per salutare
1: sì.
0: Il cane, cioè, posso salutarlo perché se no sai com'è.
1: Sì, perché magari il cane, questo non è il caso del cane guida, ma il cane può essere aggressivo, può essere, non vuole, perché il cane è caratteriale come le persone.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Magari se arriva uno e ci accarezza i capelli, noi siamo a volte contenti, ognuno.
0: No, ti giri male, ma cosa fai, mi tocchi? Cioè un po' così, no? Anche il cane, cioè chiedere il permesso, ti fai conoscere, ecco, però in questo caso è un cane che sta lavorando, cioè che non so, non vai dalla guardia svizzera e lo saluti, cioè capisci, sta lavorando, che ne so, lui non è un cane da guardia, ma in quel momento rappresenta, diciamo, proprio gli occhi della persona che sta assistendo.
1: È paragonabile a un'estensione della persona, è un prolungamento della persona, quindi è così, è questa cosa qua. Detto questo, bisogna
0: come facciamo a riconoscerlo? Perché nel senso, diceva, io non lo so se è un cane guida o no, da cosa lo distinguiamo?
1: Allora, normalmente il cane guida si riconosce da queste caratteristiche: ha una pettorina.
0: Sì.
1: Una pettorina, qui apro una parentesi e la chiudo velocemente, in Italia ci sono 5 scuole ufficiali di addestramento,
0: sì.
1: 5 pettorine diverse, purtroppo non siamo ancora riusciti a unificare queste pettorine, però c'è una maniglia, chi lo chiama maniglia, chi lo chiama maniglione, ed è ancorato alla pettorina. La pettorina a volte ha una croce ossa, che non è un cane da soccorso, non è un cane d'ambulanza, non è un cane che sta male, ma è un cane di assistenza. La croce rossa serve per indicare che è un cane guida e nella categoria dei cani di assistenza, perché assistono le persone. Nel caso della guida lo accompagno, nel caso del nuoto il salvataggio e così via. Quindi c'è questa maniglia invece che è ancorata, può essere o bianca o rossa. Anche qui dipende un po', la normativa europea dice di essere bianca.
0: La maniglia o la pettorina? Tutto.
1: La maniglia.
0: La maniglia. Okay.
1: La pettorina è Bianca, c'è cioè questa croce rossa, la mia, perché arriva dalla scuola di Milano, però sì, ogni scuola un po' la sua cosa.
0: Allo suo stemma, però sì, ci sarà scritto da qualche parte cane.
1: Anche qui alcune scuole lo scrivono e alcune no. La scuola di Firenze scrive cane guida, anche in inglese, ma invece qui un po' è libero. Però la maniglione, quello lo contraddistingue sicuramente, lo distingue. Questo maniglione quando è sollevato vuol dire che il cane è in modalità guida. In quel momento il cane è in guida. E con il maniglione sollevato, il non vedente che afferra la maniglia con la mano sinistra e il guinzaglio magari con la mano destra, no, oppure sempre tutto tra la mano sinistra, il cane è in guida. E lì deve essere appunto non bisogna chiamarlo. Non...
0: Facciamoci gli affari nostri, insomma.
1: il cane, se tu non lo chiami, lui rimane. Perché il cane si trasforma, il cane quando tu gli indossi la pettorina e metti la maniglia, lui si trasforma, lui lo sa che in quel momento sta lavorando, è responsabile di quello che fa.
0: Esatto, ma pensate che cariche sono. E poi c'è da dire un'altra cosa. Allora, cioè, tutto bello, sì, però effettivamente, cioè, parliamo anche un po' del senso civico, nel senso che i cani da guida nei luoghi aperti al pubblico, sembra strano da dirlo, però è così, a volte vengono anche discriminati, cioè ci vuole un po' anche qui di conoscenza ed educazione, proprio nel rispetto ovviamente della situazione e del cane, ovviamente, richiesto, diciamo, il libero accesso di entrare ovunque. Non dovrebbe essere così in genere, o no? Cioè non c'è una legge ancora che lo determina?
1: Sì, assolutamente sì. Allora, superato il riconoscimento del cane, ho detto prima, sì, per qualsiasi cosa si chiede al padrone di conduttore se può essere accarezzato, eccetera. Ci va anche un po' di senso, scusa se torno indietro, ma è importante.
0: Sì. No,
1: il cane, che incrociamo un cane che guida, che noi abbiamo il nostro cagnolino, cane in generale, bisogna sempre mantenere un po' delle distanze del cane guida, perché in questo caso lui non deve essere invitato al gioco, non deve essere disturbato da altri cani. E detto questo, appunto, sì, c'è una legge che è nazionale e che ha ben più di 50 anni, esattamente nel 52, dove nel 1974 in Italia c'è stata la prima legge sul cane guida, dove è sancito dei precisi punti. Poi con gli anni ci sono stati degli aggiornamenti nel 1988 e poi nel 2006. E adesso siamo in attesa di nuovi aggiornamenti. Parlamento, siamo in attesa di nuovi aggiornamenti.
0: Certo.
1: Questa legge recita chiaro, il cane ha diritto del libero accesso in tutti i luoghi aperti al pubblico e anche mezzi di trasporto. Quindi, se quando sono aperti al pubblico, sul privato va anche un po' di buon senso, perché come detto prima, noi non possiamo separare il cane guida dalla persona, perché gli occhi va da sé che dovrebbe essere un po'.
0: Ma infatti, quindi diciamo, cioè, rinnoviamo questa attenzione, ovviamente, sia per chi ha magari un ristorante, un bar, una cosa, insomma, fa un'amministrazione e normalmente dice: no, ma io il cane non lo voglio. Beh, fatene una ragione, il cane guida lo fa entrare lo stesso, no? Voglio dire.
1: Le discussioni che ho fatto io, perché allora se è un luogo aperto al pubblico, allora tu scrivi non aperto al pubblico. E allora certo, è casa tua, decidi tu, ma se è aperto al pubblico ci sono le leggi proprio che sono importanti, perché è importante. E poi comunque discriminare il cane guida vuol dire uguale discriminare la persona, e questo va bene.
0: E quindi si è soggetti anche a sanzioni, immagino?
1: Sì.
0: Quindi cioè uno dice: ma sai che c'è, adesso ti chiamo.
1: Le sanzioni una volta erano da 500 euro a 2500, adesso sono state raddoppiate da 1000 a 5000 euro di sanzione.
0: Ecco.
1: E quindi purtroppo noi possiamo capire che l'esercente ha tutti i suoi diritti, però
0: ci mancherebbe, però anche l'altra parte
1: diritti di chi è cane guida, E così c'è questa giornata che è importante, sì. E nel 2017 è stato scritto in collaborazione con l'Unità Cieca un decalogo comportamentale quando si incontra un cane guida che sta lavorando. Sono 10 suggerimenti molto utili che noi proponiamo, questo volantino, questo documento sarebbe bello diffonderlo a livello proprio, non dico tappeto, ma
0: certo, diffusione appunto di queste informazioni che sono, diciamo, anche un po' un'educazione civica, insomma, cioè, insomma, verso un po' tutti.
1: Nelle grandi città diciamo, ci sono dei buoni risultati. Fuori Torino, nella provincia, un po' meno. Questo vale sui locali, sui mezzi pubblici. Su Torino si è abbastanza, si va abbastanza bene, perché è stato lavorato molto, fuori Torino bisogna lavorare ancora nelle scuole e soprattutto in generale, io parlo in generale.
0: Ok, molto bene. E poi parliamo invece di del cane che ovviamente accompagna la persona disabile in strada, quindi parliamo di attraversamenti stradali, cioè qua sembra veramente ribadire una cosa del genere, però ragazzi facciamolo perché evidentemente ce n'è bisogno. Parliamo appunto del codice della strada, l'articolo 191, che stabilisce che quando si è alla guida di un veicolo va tenuta alta attenzione, che non mi sembra, diciamo, è un caso questo un po' generale, perché cane guida o non cane guida, insomma. Soprattutto poi se parliamo anche di strisce che diciamo pedonali o semafori, roba del genere, proprio per, bisogna far molta attenzione, consentire attraversamento in sicurezza della persona del disabile visivo con il cane guida o col bastone bianco. Il bastone bianco viene usato per avere ovviamente autonomia durante il movimento in assenza del cane guida o di un accompagnatore, perché ci sono anche persone che magari alcuni tragitti riescono a percorrerli anche da soli con il loro bastone. Giusto.
1: Prescelta, perché il cane guida lo prende in prescelta.
0: Esatto.
1: Certo, usi il bastone bianco, la persona. E il codice civile della strada parla chiaro su questo articolo. E qui bisognerebbe fare molta scuola nelle scuole guida, quando ne ho patentati. E invece questo viene fatto. Noi abbiamo insistito molto, ma questa educazione al senso civico, quando dovresti immaginare un semaforo arancione lampeggiante, quando vedi una persona sul marciapiede con il cane guida, bastone bianco, ma anche una mamma con il bastoncino, ci andrebbe un po' di, cioè non avvicinarsi troppo, rallentare, ma le cose purtroppo oggi siamo nel 2026.
0: Insomma, di strada da fare ce n'è ancora tante, sì. Effettivamente. Vabbè, però ci sei tu, no? In questo senso, che ci aiuti anche un pochino più a capire, a conoscere. Per carità, poi questo è il codice della strada. Strisce bianche, ti devi fermare, punto. Sì. Poi, ragazzi miei, c'è maggior ragione se vedi anche una persona che ha delle esigenze particolari. Insomma, non facciamo i furbetti.
1: A volte si parla di incidenti che purtroppo, per statistica, qualche cane è stato a volte travolto dall'auto, ma quando è preso il marciapiede, in quel momento non era in sicurezza, e l'automobilista, che è indisciplinato molte volte, specialmente sul controviale Torino, vedono il cane, ovviamente al primo colpo non si riconosce, anche se la maniglia, ma
0: ragazzi, dai, tira giù la gente.
1: Poi il cane, su qualche volta è successo. Una cosa invece volevo ancora segnalare, sì. In questo decalogo c'è un punto che è anche importante, fare sì. Vari punti. Poi, siccome in realtà i punti sono più di 10, ma li abbiamo dovuti raggruppare, altrimenti sarebbero 15, 20, ecco. Non posso fare un decalogo, non si chiamerebbe più decalogo, ma un altro nome. Se mi capita di aiutare la persona che non vede, che ha il cane guida, deve attraversare la strada, voi non dovete mai prendere il guinzaglio, ma solamente il braccio della persona.
0: Ok. Mai toccare il cane, quindi.
1: No, il guinzaglio in quel momento, se il cane percepisce che il guinzaglio c'è un'altra persona, e appunto a questo punto lì i comandi potrebbe anche non più prenderli va un po' in confusione, e il motivo è solo questo. Non che non si voglia dire il desiderio ce l'ho io, solo io, ma è proprio così.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Eccoci,
1: sì.
0: Vittorino, sì, la comunicazione a volte è un po'... però comunque si è capito. Sì. Ok, va bene. Allora, adesso intanto pubblicheremo questo decalogo che hai scritto tu personalmente. Lo pubblichiamo insieme al podcast sul nostro sito radiodora.it, così vi vedete bene tutte le regole. E invitiamo i nostri amici, magari in qualche maniera, in maniera un po' personale, perché no, anche a festeggiare questo 16 di ottobre, la giornata proprio dedicata al cane guida, insomma, che magari anche solo con un post, un pensiero sui social, o magari divulgando appunto il decalogo che troverete appunto nella, accanto al podcast, così che insomma ci aiutate, no? Che dici?
1: Sì, sì, no, noi chiediamo la cittadinanza, piccolo impegno, questo piccolo sforzo di aiutarci ad aiutare, così aiutaci ad aiutare, vabbè, lo slogan che è conosciuto, ma...
0: Però bisogna fare rete, in ogni cosa la rete è fondamentale, soprattutto per quelle cose più importanti. Va bene, dai, allora abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, Vittorino, sicuramente avremo occasione ancora di sentirci per approfondire magari altri argomenti molto interessanti, quindi salutiamo Vittorino Biglia, presidente appunto dell'Unione Italiana Ciechi degli Ipovedenti e niente, di Torino, e ti auguro una buona giornata, alla prossima.
1: Io ringrazio tutti voi, tutti, grazie molte.
0: Ciao, arrivano le news.
2: Sono le 11 in punto. Radio Dora Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la politica, energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e il 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Poi ha continuato: accanto alla risposta internazionale serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare noi in Europa. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla competitività della nostra economia è il costo dell'energia, ha aggiunto. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione. Infine, sull'Ucraina la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca, ha detto la Premier, sottolineando che l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è molto rischiosa.
3: Notte di tensione tra Russia e Ucraina, con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
4: Ora a Roma, individuati e denunciati i ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi, in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
3: Prima notte al Gemelli, dopo l'operazione per Papa Leone, il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
4: Nuovo aumento di prezzo da oggi per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. L'aumento è stato comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi di euro.
3: Il tennis Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione del circuito femminile. La toscana, scivolata al 33 del ranking, ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova, che la reduce dalla semifinale a Pechino. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, brava a rivoltare come un calzino un match che sembrava tutto in salita. Agli ottavi partirà favorita con la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo.
4: È tutto, a più tardi.
2: Radio 2.
5: quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
7: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
8: Facile, nel contenitore della plastica.
7: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
8: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
7: Esatto.
9: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
10: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti. Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
11: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
12: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
11: Ah, quindi più qualità, più scelta.
12: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
13: Asta del mobile! Geniale, vero?

Ed eccoci qua, seconda parte del collage, in vostra compagnia, le 11:10 minuti, oh yeah, bene dai, abbiamo fatto una chiacchierata super lunga con Vittorino, però era un tema al quale lui da subito ha detto che insomma ci teneva tantissimo e quindi abbiamo diciamo con piacere dato spazio a questo tema del cane guida, perché comunque è importante, anche in una giornata comunque importante poi del 16 di ottobre. Però restiamo ad oggi, oggi è il 14 di ottobre, è mercoledì, metà settimana, quasi metà mese ragazzi, ci siamo quasi, questo ottobre ormai sta per scollinare, questa settimana ovvio, abbiamo la musica giusta, sempre comunque qua su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora, il collage in vostra compagnia fino alle ore 13, così come tutti i giorni in settimana dalle 10 alle 13. Ricordiamo dunque i contatti 0122 64 04 46, il telefono al quale chiamare, poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33, numero che appunto vi servirà per mandare la vostra richiesta della canzone che volete ascoltare o dedicare appunto attraverso il messaggio scritto, quindi oppure un messaggio vocale come preferite. I Dandy Warhol, questa è bella, ci piace.

0: E ci siamo con la prima richiesta di questa nuova parte del collage. Uomo delle 11, beh, oggi la priorità è un suo compleanno in qualche maniera, possiamo definirlo così, assolutamente. Ci ascoltiamo un vocale che ci è arrivato questa mattina, praticamente inizio collage. Io immagino fosse molto emozionato,
1: Buongiorno carissima Sonia.
0: Ciao, buongiorno.
1: Con questo mio vocale vorrei ringraziare il mio angelo che mi ha donato una nuova vita e anche la sua famiglia, e a loro dico grazie con la canzone di Gianna Nannini. Ciao
0: grazie a te.
1: Ciao Sonia, più tardi, ciao.
0: Ciao Igor, bene, sì, 15 anni dall'intervento, è stato donato un cuore e quindi oggi in questo senso è il suo compleanno. Igor, Gianna Nannini con grazie.

0: Lasciami il tuo silenzio, spegni la voce, le luci accese. Grazie.
1: Rudy sceglie Phil Collins, però a mio piacere, dice. Buongiorno Sonia, arrivano due tazzine, vedi, io ho appena brindato con te con la tazzina. Arriva True Colors, perché lo mettiamo poco questo brano? Mettiamo altri normalmente di Phil Collins, però ne approfittiamo oggi per ascoltarlo con te.

0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
2: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
3: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
4: E salutiamo adesso Elisa da Venaus. Ciao, sono Elisa di Venaus, mi puoi mettere Terzo tempo dei Nomadi? Assolutamente, ce l'ascoltiamo. Un super abbraccio, felice mercoledì Elisa!

0: Mi viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sono le 11 e 36 minuti.
2: Ben ritrovati dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Il terzo valico, parte la cassa integrazione ordinaria, è arrivata la comunicazione della ditta Sally Overseas di cassa integrazione ordinaria per 13 settimane per 300 lavoratori occupati sui cantieri di Radimero e Vallemme nell'Alessandrino, a segnalarlo in una nota Feneal Will, Filca CISL e Filea CGL. Operazione Oro Verde, 8 arresti e 5 denunce per mezzo milione di euro di droga. L'indagine avviata nel gennaio 2026 sotto il coordinamento della Procura di Asti, 8 cittadini albanesi arrestati, 5 dei quali in flagranza di reato e 3 su ordinanza di custodia cautelare in carcere, 5 persone denunciate e oltre 340 kg di droga sequestrata per un valore stimato sul mercato al dettaglio di circa 500.000 euro. Torino ospiterà il 22 e 23 ottobre l'assemblea annuale della rete Redi, il principale network nazionale degli enti locali impegnati nella promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+. L'assessore comunale Rosatelli: siamo orgogliosi di ospitare l'appuntamento. Un progetto per la terza età dell'ASL di Asti, presentato a Vilnius, Community Action, lanciato nel settembre 2025, premiato al meeting europeo Actage come buona prassi. Il 20 novembre, prima apertura del nuovo Museo Egizio di Torino, il completamento dei lavori è previsto in tarda primavera. In chiusura al calcio, Serie A, Spalletti e Pisacane squalificati per un turno, stop anche per male nei tecnici espulsi per una lite al termine di Cagliari-Juve. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Giorgia con La cura per me. Grazie cari saluti, una buona giornata. Buongiorno, anche questo nuovo giorno inizia con un saluto speciale degli amici. Un felice mercoledì a te Walter, ci ascoltiamo Giorgia.

Giorgio, la cura per me. Beh, insomma, riascoltando effettivamente era proprio un bel brano quel Sanremo. Insomma, ha giocato proprio tosto, la nostra Giorgia. Però vabbè, è stata la vincitrice morale, mettiamola così. Allora, abbiamo una richiesta da parte di Michela che richiede una canzone veramente di tanti anni fa, un grande classico. Parliamo di Adriano Celentano, ci ascoltiamo. Soli, buon mercoledì a tutti, dice. Ciao Sonia, ciao Michi, questa è per te.

Allora abbiamo Roberto che oggi si è svegliato burlone. Buongiorno Roberto. Aspetta che qua mi si è aperto tutto, vedi? Allora, buongiorno Sonia, tutto bene? Sentito che la grigliata di salsiccia e bistecca alla Fiorentina all'Alviare è andata alla grande, sì. La bistecca di tofu, insomma, vabbè, comunque, siccome stiamo andando verso le ore 12, ci ascoltiamo spaghetti, pollo, insalatino, una tazzina di caffè, Fred, buon gusto. Grazie, bacioni, va bene, va bene. E allora Roberto ce l'ascoltiamo, dai, con grande simpatia, spaghetti, insalatina.

Il buon Fred, va bene. Allora Davide chiede invece Leda Battisti, L'acqua al deserto. La facciamo suonare.

0: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Secondo quanto è emerso finora, si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. Uno di loro è figlio di un carabiniere. I due, convocati in caserma dal PM nella notte, avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. Tra questi, il più grave è quello commesso ai danni dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora alla procura dei minorenni.
1: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
2: Politica: l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la premier. Una legittimazione per Mosca mentre le bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio europeo, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
1: Raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky: la Russia manca di rispetto agli USA, quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano.
2: Economia: nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al +1%, lo stima il centro studi di Confindustria, con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Ma avverte, è una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma al +0,6%. Energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile in media annua.
1: Il calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, riscattare il martedì amaro in Champions League. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita il ritorno di Mourinho nella capitale, dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
2: È tutto.

0: Ehi, quanta fretta, dove corri?
1: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
0: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
1: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
0: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
1: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
2: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Mi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL full hybrid.
10: Incredibile!

0: Ed eccoci qua all'ora di pranzo praticamente, quest'ora che per alcuni può anticipare il pranzo, per altri invece può proprio significare la propria pausa pranzo. Beh, qualsiasi cosa voi stiate facendo, fatela in compagnia di Radio Dora sempre. Quindi continuate a seguirci anche in tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B, sull'FM nel Piemonte occidentale, in tutta Italia, ovviamente con lo streaming, andando sul nostro sito radiodora.it, cliccando Radio Dora Live, così nel resto del mondo in realtà. E poi anche attraverso l'applicazione di Radio Dora, che è facile, sicura, veramente super super comoda, perché ti consente di restare in nostra compagnia in ogni momento, ovunque tu vada, e ascoltarci magari anche un pochino isolati da tutto il resto, cuffiette nelle orecchie e tanta bella musica, quella che trasmette Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora. Ricordiamo allora anche i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33. Richiedi la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare. E allora, questo è il collage, in compagnia con voi c'è Sonia Carella, come tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13. Johnny, oggi Johnny arriva prima, sentiamo il suo vocale.
1: Buongiorno carissima Sista.
0: Senti.
1: Allora dedicata a tutta la family, a voi di Radio Dora, sì. Metti un pezzo di Bowie anche per la nostra grandissima segretaria Alessandra. ciao,
0: senti che ride sotto. Alessandra se la ride sotto. Beh, guarda che Johnny si ringalluzzisce qua, eh. Va bene, un saluto ad Alessandra, un saluto a Johnny, un saluto a Jacopino. Arriva David Bowie qua su Radio Dora per te.

0: scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
1: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunee accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e la Rapuloira, e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.

E c'è il nostro carissimo amico Claudio. Buongiorno, buon mercoledì. Buongiorno Miss Sonia DJ. Allora ci manda anche insomma un buon augurio che questa giornata ti porti serenità, sorrisi e piccole gioie da custodire nel cuore. Ma che bello, speriamo bene. Allora metti quello che vuoi tu che piace anche a te. Benissimo, direi che dato anche l'augurio che insomma ci hai trasmesso in questo mercoledì possiamo ascoltarci Che rumore fa la felicità dei Negrita.

Allora, via libera al nuovo codice della strada, vediamo un po' quindi cosa cambia. Allora, si dice di una riduzione degli importi delle multe, in realtà bisogna un attimino vedere, nel senso, cioè, per quanto riguarda le sanzioni, oltre alla sospensione dell'adeguamento automatico biennale all'inflazione, il nuovo codice della strada vede un arrotondamento al ribasso degli importi rispetto alla legislazione vigente, quindi minimi edittali di più comuni, quelli di 26-42 euro, scendono rispettivamente 25-40, non facciamoci illusioni, mentre le sanzioni tipo 83-87 poi vengono ridotte a 80. Invece inasprite le misure per chi circola senza assicurazione, quindi prevedendo il divieto di circolazione a tempo indeterminato, attenzione che qua uno rischia di brutto, viene poi introdotto l'obbligo di assicurazione secondo le regole italiane per i veicoli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni ed è prevista la riscossione coattiva delle somme non pagate dagli utenti stranieri. E poi novità anche sul fronte delle notifiche dei verbali di contestazione, quindi a tutela dei conducenti e del diritto alla difesa, con il nuovo testo i comuni avranno 45 giorni anziché 90 per notificare il verbale quando l'accertamento avviene poi da remoto e senza contestazione immediata. C'è anche una novità sul fronte di patente libretto, non c'è più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Invece il testo prevede novità anche per le patenti per camion e autobus, quindi il limite anagrafico per il trasporto professionale con tutte le patenti del gruppo 2, quale C1, CE,

di insomma tutte quelle lì, viene analizzato da 68, no scusate, viene innalzato da 68 a 70 anni con l'obbligo di verifica biennale, quindi 2 anni in più, insomma, se prima era il limite era 68, adesso è 70. Poi per quanto riguarda le due ruote, invece i motociclisti potranno utilizzare la corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamenti, mentre per i cosiddetti cicli a propulsione, ad esempio, che ne so, le bici utilizzate dai rider, scatterà l'obbligo di casco e contrassegno. Per i monopattini elettrici invece sarà introdotto il divieto di circolazione quando costituiscono un intralcio o un pericolo per i pedoni. E ancora, contrassegno disabili. Questo nuovo testo semplifica anche le procedure relative al contrassegno unificato disabili europeo. Quindi tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per garantire il riconoscimento del contrassegno su tutto il territorio italiano e in caso di inadempienza non potranno utilizzare dispositivi di accertamento a distanza per le violazioni relative alla sosta riservata e alle zone a traffico limitato, quale la ZTL. E poi ancora sanzioni, il MIT dice sanzioni devono avere una funzione deterrente, non vessatoria. Beh, questo appunto è diciamo un po' il commento, quindi il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha concluso poi il lungo percorso di elaborazione con questo nuovo codice della strada dopo un ampio confronto con le associazioni di settori, i tecnici, le imprese e quant'altro. Vabbè, quindi queste sono più o meno le novità.

0: Sono le 12 e 38 minuti.
1: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
2: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
1: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
2: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
1: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
2: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
1: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
2: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
3: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
9: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
10: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

Dalle occupazioni delle scuole alle tende davanti agli Atenei, la mobilitazione studentesca si estende in Italia. In molte città d'Italia, tra cui spiccano proprio Torino, Roma, Napoli e Genova, si moltiplicano le assemblee, picchette, interruzioni delle lezioni, mentre gli universitari tornano a denunciare gli affitti insostenibili e carenze del diritto allo studio. Al centro delle contestazioni ci sono gli edifici degradati, il carovita, le politiche del governo, accusato poi da manifestanti proprio di privilegiare le spese militari rispetto all'istruzione e ai servizi pubblici. Quindi sulla scia delle proteste francesi e spagnole, di cui tra altre cose ne abbiamo parlato anche ieri, gli studenti preparano nuove iniziative. Il prossimo appuntamento nazionale è lo sciopero del 16 di ottobre. Quello che è stato definito dal collettivo OSA uno tsunami di occupazioni vede proprio Torino come uno dei fenomeni più estesi. Il 5 di ottobre sono stati occupati il Regina Margherita, il Carlo Ignazio Giulio, seguiti poi il giorno successivo da Sell'Alto Lagrange, Algobetti, è partita poi anche l'autogestione, e in seguito si sono aggiunti l'Einstein, il primo liceo artistico, insieme poi a scioperi, assemblee e blocchi in altri istituti. Questa mattina è stato occupato anche il Berti. L'assemblea studentesca del Gioberti ha diramato un comunicato in cui ha stigmatizzato il sistema Val di Tara, che vedrebbe la scuola come un luogo di disciplinamento per i futuri cittadini che devono imparare a subire il silenzio mentre approvano decreti razzisti e le scuole cascano a pezzi. Questo ovviamente è dichiarato da loro. Assemblee straordinarie sono state poi convocate al D'Azeglio e al Ferraris. Il 9 ottobre circa 200 studenti si erano riuniti davanti alla città metropolitana proprio per chiedere interventi edilizi. Nel mirino dei collettivi ci sono anche le politiche scolastiche del governo, dal limite agli alunni stranieri al divieto del burka. A Carignano, al Club Sur, ha denunciato proprio la presenza dei carabinieri nei corridoi del Norberto Bobbio durante uno sciopero. A Roma, all'occupazione del Cavour del 6 ottobre si sono aggiunte il giorno successivo quelle del Lattanzio e del Tullio Levi Civita. Quindi picchetti e assemblee si sono poi svolti anche all'Avocadro e al Newton. A Napoli, dopo il Tito Lucrezio Cario di Posillipo, lunedì 12 ottobre sono stati occupati l'Umberto, i Mercalli, il San Nazzaro e il Genovesi. Quindi al Mercalli poi la dirigente ha comunicato formalmente l'occupazione dell'istituto e l'impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche amministrative. La mattina poi di ieri, quindi 13 ottobre, ha visto poi coinvolta la mobilitazione anche il Mazzini al Vumero, e dove poi gli accessi sono rimasti chiusi e la dirigente poi ha richiesto l'intervento preventivo addirittura dei carabinieri. Genova, anche lì stesso casino, stessa mobilitazione. Dopo il Gobetti anche il Calvino è stato occupato, seconda scuola cittadina in 24 ore. Gli studenti contestano la gestione delle risorse pubbliche con meno fondi a scuola, sanità e trasporti e più risorse al riarmo. Denunciano mancanza di riscaldamento, i bagni inagibili, infiltrazioni e addirittura topi. Contestano il carovita, poi citando il carburante a 2,30 euro al litro e lo sconto statale di 30 centesimi giudicato insufficiente, oltre alle politiche appunto di Val di Tara, al decreto Bavaglia o l'ultimo decreto sulle immigrazioni. Mobilitazioni anche a Bologna, dove un centinaio di ragazzi ha sfilato nel quartiere universitario. E poi appunto, tornando sul fronte universitario, tornano dopo 3 anni le tende davanti ad una decina di Atenei e in piazza Montecitorio, sulla scia appunto di Francia e Spagna. L'iniziativa poi lanciata dall'Unione degli Universitari con il titolo Cara Italia, quanto ci costi, è stata inquadrata dai promotori come una protesta diffusa per denunciare il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio ad un affare per i privati.
e le richieste appunto dell'UDU comprendono 1,7 miliardi per le borse di studio, 4 miliardi per un piano pluriennale di alloggi interamente pubblici, 2 miliardi per eliminare progressivamente le tasse universitarie e 1,5 miliardi per i trasporti pubblici gratuiti, mentre a prezzi proprio calmierati è un servizio pubblico di supporto psicologico negli Atenei. Dopo lo sciopero studentesco del 16 di ottobre, i collettivi guardano alla mobilitazione generale del 30 di ottobre con l'obiettivo di portare nelle piazze una protesta comune insieme ai lavoratori.

E siamo arrivati al termine del collage anche oggi. Ci salutiamo sempre con grande affetto, con un gran bel brano. Vi invito a restare con noi perché tra poco c'è la rispa, la pausa pranzo musicale e poi musica non stop per tutto il giorno. Per quanto riguarda il collage, torna qui su Radio Dora in diretta a partire da domani, sempre alle ore 10 con Sonia Carelli ai microfoni. Quindi buona giornata, cara family di Radio Dora. Vi lovo tutti quanti. Ciao, Yarabe De Palo, perro a Papaleo. Mi piace questa canzone, mi fa troppo ridere.

0: Sono le 13 in punto. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Riprendono le iniziative della rassegna Non Solo Alzheimer. Prossimo incontro sabato 17 ottobre alle ore 16 presso la residenza Villa Pugno a Giaveno, frazione Selvaggio, in via Trento 4. Interverranno la dottoressa Barbara Tizzani, geriatra dell'ASL Totre, e il dottor Emanuele Tizzani, cardiologo. Modererà l'incontro il dottor Marco Margherita, giornalista e direttore Comunità Connesse. Al termine degli interventi dei relatori è previsto un momento di confronto pensato come dialogo e condivisione tra caregiver, professionisti sanitari, medici ed enti. Alla conclusione verrà offerto un buffet. Quarta edizione di Socialità in Festival, Valsusa Film Fest, 30ª edizione. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 16 ottobre alle ore 15, presso la sala incontri RAF Maisonetta in via Abeg 4, incontro lezione del regista Marco Ponti, territorio accessibile, laboratorio per una narrazione filmica della quotidianità. Domenica 18 ottobre alle ore 17 al Cinema Comunale di Condove, incontro Pensare la diversità con Fabrizio Acanfora e Samuele Pigoni. L'incontro si rivolge alle comunità, ai servizi, ai caregiver, vivere a tutti i cittadini per cambiare lo sguardo su normalità e diversità e mettere al centro la voce e i diritti delle persone con disabilità. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 17 ottobre dalle ore 15 l'ex cappella del Forte di Exil ospiterà Oltre la Roccia, il cammino continua. L'evento conclusivo del progetto nato per celebrare i 500 anni dall'avvio dei lavori del Pertusti Colombano Romean, la straordinaria galleria idraulica scavata nella montagna tra il 1526 e il 1533. Il programma completo dell'evento è disponibile sul sito colombano500.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, fino al 25 ottobre, mostra Arte al Castello. Il museo e la mostra saranno visitabili il venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 351-307-8654. Domenica 25 ottobre il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'11ª edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'artigianato e dei prodotti del territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barà Pustertaler. Esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, spazio allo spettacolo degli sbandieratori. E ancora aratura e trebbiatura, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. A Villar Focchiardo da giovedì 15 a domenica 18 ottobre, presso l'area polivalente Le Vie del Paese, Sagra del Marrone. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Prossimo appuntamento giovedì 15 ottobre alle ore 17, conclusione del Giubileo, liturgia eucaristica presieduta dal Cardinal Giorgio Marengo. È prevista la partecipazione dell'Abate Primate dell'Ordine di San Benedetto. Informazioni dettagliate su www.abbazianovalesa.org. La Praloco di Matti, in collaborazione con il Comune, organizza sabato 17 ottobre la festa d'autunno con la tradizionale castagnata. Dalle 14, mercatino dei produttori locali, intrattenimento per i più piccoli in un ampio spazio a loro dedicato con giochi e chiacchiere. Alle ore 15, iscrizione e consegna per la gara dei 50 marroni più pesanti e della zucca più pesante. Alle ore 16, inizio gara rotoballe. Alle ore 17, concerto del gruppo Fakit Nabi. Alle ore 18, premiazioni. Durante il pomeriggio, vin brûlé e caldarroste, servizio bar con i tradizionali gofri dolci e salati, il tutto allietato dalle note della Società Filarmonica di Mattie. Per informazioni prolocomattie@gmail.com. Coazze festeggia la 25ª edizione della Festa Rurale del Cevrin con 4 giorni di eventi tra teatro, libri, sport e musica da giovedì 15 a domenica 18 ottobre. Per informazioni dettagliate 011 93 49 681. A San Didero, venerdì 16 ottobre alle ore 20:30, presso la sala polivalente di Piazza Europa, conferenza Energia, Salute e Benessere, con relatore il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. La malattia dal punto di vista omotossicologico, introduzione alla medicina quantistica, intolleranze alimentari e disbiosi. I posti sono limitati. Per prenotarsi, inviare un messaggio su WhatsApp al 338-695-8272. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 16 ottobre, Il Tempo di Anne. Sabato 17 ottobre, L'Estranea, Per Silenzio e Vento, Il Tempo di Anne. Domenica 18 ottobre, Il Tempo di Anne, L'Estranea, Per Silenzio e Vento. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99 633. Il centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: personale addetto receptionist più sala bar, sede di lavoro ULCS, formatore materie pratiche sala e bar, sede di lavoro ULCS, junior export area manager mercati esteri, sede di lavoro Avigliana ed estero, amministrativo contabile, sede di lavoro ULCS, geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
6: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovaglietti e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
1: In occasione della fiera saremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
7: Da 25 anni con ING puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi, fino al 2 novembre.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Pierre Automobile Group.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: Mi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: per partire, pausa pranzo. Un successo tira l'altro.
15: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non shop.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo dunque della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori la statale 460 di Ceresole è chiusa in corrispondenza del comune di Valperga. E tutto questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.

0: crescere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Radio
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13:39.
1: Ben ritrovati a What's On, la rassegna che vi racconta quotidianamente tutto quello che accade in Piemonte. In studio Edoardo Paradisi. Parliamo di mobilità, si chiama Move-In, il servizio della regione Piemonte dedicato ai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione diesel da Euro 0 a Euro 4, benzina Euro 0, 1 e 2, GPL e metano Euro 0. Attraverso una black box, il sistema monitora i chilometri percorsi e assegna ogni veicolo una soglia annuale. L'obiettivo è contribuire a migliorare la qualità dell'aria nel bacino padano, superando il sistema dei semplici blocchi. Si può circolare anche nelle aree soggette a limitazioni, purché si rimanga entro i chilometri assegnati, e chi adotta una guida più virtuosa può ottenere chilometri aggiuntivi. In Piemonte l'installazione della black box è gratuita fino a giugno 2027. Sono a carico del cittadino solo i servizi di abbonamento. Tutte le informazioni sul sito della Regione Piemonte nella sezione Move-In. La Regione Piemonte porta da 3 a 5 milioni di euro la dotazione del bando Aiuti allo spettacolo dal vivo, finanziato nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 31 dicembre 2026. Il bando sostiene i programmi di investimento degli operatori dello spettacolo dal vivo e rientra nell'azione del PR FESR dedicata alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale. Dentro il cuore del Piemonte industriale, per scoprire il valore di chi crea valore, il 15, 16 e 17 ottobre, per 3 giorni, le imprese del Piemonte aprono gratuitamente al pubblico i loro stabilimenti produttivi, un viaggio tra linee di montaggio, laboratori e magazzini normalmente chiusi al pubblico, accompagnati dalle persone che ci lavorano ogni giorno e conoscono ogni reparto come le proprie tasche. La formula di Fabbrica Aperte Piemonte resta quella che ci accompagna da 7 edizioni, visite guidate gratuite, prenotazione, condotte da tecnici, operai, progettisti e responsabili di produzione che raccontano il proprio mestiere sul posto di lavoro. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato e al prossimo appuntamento.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, telefono 352-02-53-755.
3: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
5: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano 11ª edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori. E ancora, aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
6: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
7: I veri sapori caseari.
6: Racchiudono profumi di erba

0: per palati forti ed ancora il cevrin della Valsangone, il bitto della Valtellina
1: e non solo.
0: Al panificio, il sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
1: Panificio, il sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 km da Giaveno. Vivi la vita con il sorriso.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio
3: Dora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde e nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre scorso a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di video sorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
2: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
3: Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Continueremo a sostenere l'Ucraina e ad esercitare pressioni sulla Russia anche attraverso le sanzioni, dichiara intanto un portavoce della Commissione europea durante il consueto briefing con la stampa.
2: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolineano la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev, pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
3: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
2: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'Ufficina. Uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
8: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione caratterizzerà il tempo per gran parte della settimana, favorendo condizioni generalmente soleggiate e temperature miti per la stagione. Infiltrazioni di aria più fresca e umida da est nei bassi strati determineranno un temporaneo aumento della nuvolosità, soprattutto tra pianure, colline e primi tratti vallivi, ma senza precipitazioni. Esaurita l'influenza delle correnti orientali, torneranno a prevalere ampie schiarite, con temperature nuovamente superiori alla norma stagionale e massime fin oltre i 20 gradi in pianura. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con lievi velature soprattutto nella prima parte. Tra la notte e il primo mattino, locali banchi di nebbia sulle basse pianure tra Torinese, Cuneese, Astigiano e Alessandrino, in diradamento. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo sugli 8-11 gradi, massime in aumento sui 18-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato salvo locali banchi di nebbia sulle basse pianure tra la notte e il primo mattino, in diradamento. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie sugli 8-11 gradi, massime stazionarie sui 18-20 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino in gran parte soleggiato all'interno delle valli alpine e sulla Valle d'Aosta, mentre su pianure e colline saranno presenti addensamenti nuvolosi e locali banchi di nebbia in diradamento. In giornata schiarite più ampie con cielo al più parzialmente nuvoloso per addensamenti soprattutto tra pianure, colline e primi tratti vallivi del Cuneese, del Torinese, del Biellese e della Valsesia. In serata, nuvolosità in aumento su Cuneese, Torinese, Biellese e Nord Piemonte. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie in lieve aumento sugli 8-11 gradi, massime in lieve calo sui 17-19 gradi.
2: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Vigel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunee accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e Lara Puloira, e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
6: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le bellissime italiane di Radio Dora.
1: Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di sognare.

0: Sono le 14 e 39 minuti.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Individuati e denunciati due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e il 5 ottobre scorsi. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
2: Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni rimasta poi incinta. La vicenda, riportata oggi dall'Unione Sarda, è coperta dalla massima riservatezza. È stato il prelievo del DNA del feto ad incastrare il padre della ragazzina. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani.
3: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
2: L'economia, energia alle stelle, risparmi in calo e negozi che chiudono. 4 anni di crisi hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana. Secondo i dati presentati da Confesercenti, l'instabilità internazionale è costata quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. A pesare sono soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, secondo il presidente Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
3: Gli esteri, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi è arrivato a Londra. Oltre a Re Carlo incontrerà il premier inglese Burnham.
2: Lo sport, l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026 in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
5: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
6: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
5: Ah, e per la cucina?
6: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
5: E per i pagamenti?
6: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
5: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
7: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
8: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
9: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio, fatti sentire.
10: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
11: Da 25 anni con ING. Puoi!
12: Sì, ma cosa?
11: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
12: Ah, e per i risparmi?
11: Hai il 4% per 12 mesi, fino al 2 novembre.
12: Mica male!
11: E allora scegli ING.
12: Vado subito su ing.it.
11: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
13: Toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
9: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
8: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

M, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Sono le 15 e 36 minuti.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
2: Oh.
1: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: A Villar Focchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunee accompagneranno in sagra con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e la Rapuloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
4: Direttore, prezzo, qualità, scelta, sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
5: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
4: Ah, quindi più qualità, più scelta.
5: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
6: Asta del mobile! Geniale, vero?

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Sono le 16:01. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. 2 giornate, 0 punti e un rapporto gol fatti, gol subiti ovviamente non positivo al momento per l'Inter. 4 reti realizzate, 6 subite per il Napoli, 1 realizzata e 4 prese, che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile. Per Inter e Napoli centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa al limite del miracolo. Dati alla mano, servirebbe un percorso perfetto o quasi. Ora tocca a Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, che comunque partono da presupposti diversi rispetto alle colleghe che hanno giocato ieri. Innanzitutto per i risultati: la squadra di Fabregas ha demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, mentre i giallorossi hanno comunque portato a casa un pari dalla Turchia. Ora si ritrovano di fronte il Feyenoord in Olanda e il Real Madrid all'Olimpico. Il Como ha sulla carta e sul campo tutte le caratteristiche per stare in Europa. A Rotterdam scendono in campo i migliori. Ascoltiamo le parole del tecnico Fabregas.
2: Che sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte, si vede, no? Vincono 7-0, 5-0, 3-1. Il nostro compito è da provare di non farle sentire questa sensazione dominante.
1: Gian Piero Gasperini ha presentato la gara tra Roma e Real Madrid dicendo: affrontiamo la squadra più blasonata, con talenti che possono cambiare le gare in ogni momento. Abbiamo voglia di misurarci con una big d'Europa, non possiamo paragonarci al Real, ma in campo non ci snatureremo. Ascoltiamolo.
3: Ha tantissimi giocatori in attacco fortissimi che non è facile magari farli giocare tutti insieme, e quindi questo magari perdono un po' di compattezza a volte, però hanno anche del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
1: Il tennis: Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno della WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6, 6-3 la ventenne ceca Bartunkova, 29esima nel ranking. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Il basket: dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre 4 squadre italiane sono pronte a scendere in campo per completare la terza giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris alle 19 e il Napoli contro lo Slask sempre alle 19. Alle 21 le altre 2 gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
8: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
9: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
8: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
10: AgriService presenta L'inferno incombe. Se i cambi di stagione ti fanno paura, rilassati. Vieni da AgriService. Vendita e assistenza di stufe, termostufe e caldaie a pellet e legna. Tutte con braciere autopulente. Vieni ad approfittare dei prezzi ribassati sulle stufe e termostufe in showroom. Scoprirai Unica, la nuova stufa ibrida a legna pellet Nobis con funzionamento automatico. Fornitura combustibili pellet certificati di qualità. Legna da ardere in bancali di produzione propria, con consegne anche a domicilio. AgriService è rivenditore specializzato leader mondiale di macchine e attrezzature per bosco, agricoltura e giardino, con vendita, assistenza e riparazioni in sede. AgriService, in via Montello 15 a Susa.
11: In questo periodo, assortimento di crisantemi e composizioni floreali per onorare i defunti.
12: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
16: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Ma

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per un veicolo in panne fra Genova e Ovada in direzione Gravellona Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 81 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Strambino. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In occasione della fiera saremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
4: AgriService presenta L'inferno incombe. Se i cambi di stagione ti fanno paura, rilassati. Vieni da AgriService. Vendita e assistenza di stufe, termostufe e caldaie a pellet e legna. Tutte con braciere autopulente. Vieni ad approfittare dei prezzi ribassati sulle stufe e termostufe in showroom. Scoprirai Unica, la nuova stufa ibrida a legna pellet Nobis con funzionamento automatico. Fornitura combustibili pellet certificati di qualità. Legna da ardere in bancali di produzione propria, con consegne anche a domicilio. AgriService è rivenditore specializzato Stil, leader mondiale di macchine e attrezzature per bosco, agricoltura e giardino, con vendita, assistenza e riparazioni in sede. AgriService, in via Montello 15 a Susa.
5: In questo periodo, assortimento di crisantemi e composizioni floreali per onorare i defunti.
6: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
7: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
8: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.

0: Sono le 16 e 37 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con le occupazioni studentesche. Nuovo blitz al piano di Torino. Giovani attaccano a volto coperto, si registrano danni. Un altro episodio, quindi, dopo l'attacco al Boselli, dal liceo Alfieri al convitto Umberto I, si allunga la lista delle agitazioni dei collettivi studenteschi. La gambizzazione ndranghetista in pieno giorno a Chivasso del 30 giugno scorso, due arresti, le accuse di tentato omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso. Francesco Ilacqua, 48 anni, era stato colpito da 5 proiettili per strada. Si è tenuta a porte chiuse presso il Tribunale di Ivrea l'udienza del processo a carico di Omar Favaro, 44 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex moglie e di violenze psicologiche sulla figlia minore. Favaro, condannato in via definitiva a 14 anni per il duplice omicidio di Novi Ligure del 2001, ha sostenuto un lungo interrogatorio davanti al collegio presieduto dalla giudice Marianna Tiseo. Il progetto del nuovo data center di Moncalieri. Dal comune arriva il primo no, bonifiche, fabbisogno d'acqua, gestione scariche e sistemi di raffreddamento. Il sindaco Mauro, il progetto così com'è, non è accoglibile. In chiusura il calcio, Europa League, rifinitura per la Juventus verso il Celta Vigo. Selic lavora a parte, ultima seduta prima di partire per la Spagna, scalpita Cambiaso. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19.
5: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
6: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
7: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana. Lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando con giornalisti.
2: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, è quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'intervento.
3: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Alcune decine di lavoratori si sono seduti nell'atrio della prefettura e al secondo piano, battendo i caschi e urlando lo slogan «L'Ilva di Genova non si chiude». Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
2: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
3: La Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea e missili prodotti da aziende ucraine. Il sostegno alla difesa ucraina rimane una priorità fondamentale per l'Unione Europea, a dirlo è la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Complessivamente dal 2022 gli stati membri dell'ONU hanno fornito a Kiev 231,5 miliardi di euro di sostegno.
2: Lo sport, giornata memorabile per Larissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stilato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Tara Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Le Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, MedT. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
1: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
9: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
1: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
10: Da 25 anni con ING. Puoi!
11: Sì, ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi, fino al 2 novembre.
11: Mica male!
10: E allora scegli ING.
11: Vado subito su ing.it.
10: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
12: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
16: Ad ottobre, Sport Equipe 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Thiera Automobile Group.

0: senza doverlo dimostrare a te.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A26 Genova Gravellona-Toce si rallenta tra l'interconnessione con la A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre per un veicolo in avaria sulla A7 Milano-Genova si viaggia incolonnati tra Vignole Barbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, telefono 352 02 53 755.
5: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
6: Nuovo orario da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Sono le 17 e 36 minuti.
1: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
2: Signora, dipende dal sogno.
1: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
2: Ma facile da usare.
1: Ecco, è un po' classica.
2: Ma moderna.
1: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
2: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
3: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
4: Veri sapori caseari.
3: Racchiudono profumi di erbe alpine dei pascoli, come il Pleasant Hip, la toma delle viole con il suo profumo di primavera, le tome del fieno, il Bettelbatter raro come un tesoro, i blu del Moncenisio per palati forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
4: e non solo.
3: Al panificio, il sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
4: Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 chilometri da Giavenna. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelaie Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 a Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
6: AgriService presenta L'inferno incombe. Se i cambi di stagione ti fanno paura, rilassati. Vieni da AgriService. Vendita e assistenza di stufe, termostufe e caldaie a pellet e legna. Tutte con braciere autopulente. Vieni ad approfittare dei prezzi ribassati sulle stufe e termostufe in showroom. Scoprirai Unica, la nuova stufa ibrida a legna pellet Nobis con funzionamento automatico. Fornitura combustibili pellet certificati di qualità. Legna da ardere in bancali di produzione propria, con consegne anche a domicilio. AgriService è rivenditore specializzato Stil, leader mondiale di macchine e attrezzature per bosco, agricoltura e giardino, con vendita, assistenza e riparazioni in sede. AgriService, in via Montello 15 a Susa.
7: In questo periodo, assortimento di crisantemi e composizioni floreali per onorare i defunti.

terra insieme si chiude qui la pagina in comune

0: le 18 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Individuati e denunciati due minorenni, un sedicenne e un diciassettenne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
2: È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri, un episodio su cui la procura di Lodi ha aperto un fascicolo iscrivendo a modello 45 bis, ovvero il registro delle annotazioni preliminari, i due militari del radiomobile intervenuti nel residence in cui il 39enne si era introdotto nella notte tra sabato e domenica. Conigliaro è stato visto dare in escandescenza all'interno del residence da diversi residenti che hanno chiamato il 112. I carabinieri a modello 45 bis hanno parlato di comportamenti violenti e gravemente autolesionistici tenuti dall'uomo.
3: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
2: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la Presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Il Presidente ucraino Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
3: Le organizzazioni per i diritti umani rilanciano l'allarme per il numero crescente di condanne a morte ed esecuzioni in Iran dopo le notizie secondo cui una 23enne, Najam Amini, è stata condannata a morte per blasfemia a causa di un post sui social. L'accusa è di insulto al profeta. Sarebbe stata arrestata sulla base dell'attività di monitoraggio del web da parte della polizia iraniana, ma non sono stati rivelati i contenuti incriminati. È stata condannata a più di 12 anni di carcere e a morte in 2 processi diversi.
2: Lo sport: il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza, di 167 chilometri. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Scaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
5: Ehi, Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
7: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
8: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
9: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
8: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Any per l'Italia.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Venaria in direzione Milano, mentre per curiosi si rallenta fra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Frejus. Sui restanti percorsi regionali il traffico si mantiene invece scorrevole. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di Due minuti, un libro.
3: Eccoci carissimi, sono Gianluca Melilli. Oggi sono con Vanessa Salafia, insegnante della scuola dell'infanzia e autrice dell'albo illustrato Ma quanto è brutta la guerra. Attraverso le vicende del piccolo Mustafa, il libro affronta il trauma del conflitto con un racconto in rima integrato dalla traduzione in inglese per il metodo CLIL. Un'opera fondamentale per mostrare ai più piccoli come l'accoglienza e l'amore possano superare ogni ferita. Vanessa, da dove è nata la scintilla per questo libro? E come si affronta la guerra con i bambini senza spaventarli?
4: È stato Alberto Angelo a far scattare in me la scintilla nel momento in cui, durante la presentazione del suo Cesare, lo definì egli stesso un libro sulla guerra, ma contro la guerra. Sono riuscita a non far spaventare i più piccoli spostando il focus della storia dalla guerra e dalle chiaramente violenze che essa comporta ad un'ottica di inclusione, di educazione alla pace, usando una terminologia delicata, empatica e utilizzando anche delle immagini adeguate, dai colori tenui e rilassanti.
3: Nel racconto la diversità diventa un punto di incontro. Qual è il ruolo di noi adulti nell'aiutare i più piccoli a superare paure e pregiudizi?
4: I bambini possono superare ogni limite se noi adulti, genitori e insegnanti, crediamo in loro e nelle loro capacità che sono straordinarie. Dobbiamo essere un esempio per i nostri piccoli, aprirci al mondo con un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza verso il prossimo, ma soprattutto vivendo ogni tipo di diversità come fonte di ricchezza e non come un limite.
3: La storia sfrutta la tecnica della rima ed è tradotta anche in inglese per il metodo CLIL. Come si legano la musicalità della lingua e l'alleanza tra scuola e famiglia per formare i cittadini di domani?
4: La rima piace molto ai bambini e grazie alla sua musicalità ne facilita l'apprendimento e la capacità di assimilare una nuova lingua straniera, in questo caso l'inglese. La collaborazione tra scuola e famiglia oggi più che mai deve essere un ponte saldo e duraturo, dove comunque il rispetto e la condivisione devono favorire nei nostri bambini uno sviluppo equilibrato e il più possibile armonico. Da grande tutto ciò li renderà degli adulti migliori in grado di costruire un mondo di gentilezza e di pace.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Ma quanto è brutta la guerra, di Vanessa Salafia, edizioni Chimeric.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
11: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
10: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
11: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 20. 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
12: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
13: AgriService presenta L'inferno incombe. Se i cambi di stagione ti fanno paura, rilassati. Vieni da AgriService. Vendita e assistenza di stufe, termostufe e caldaie a pellet e legna. Tutte con braciere autopulente. Vieni ad approfittare dei prezzi ribassati sulle stufe e termostufe in showroom. Scoprirai Unica, la nuova stufa ibrida a legna pellet Nobis con funzionamento automatico. Fornitura combustibili pellet certificati di qualità. Legna da ardere.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 01 22 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
2: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
3: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
2: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
3: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
2: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale. A causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente, l'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: occupano.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
10: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
11: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
12: Da 25 anni con ING. Puoi!
13: Sì, ma cosa?
12: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
13: Ah, e per i risparmi?
12: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
13: Mica male!
12: E allora scegli ING.
13: Vado subito su ing.it.
12: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
14: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si viaggia incolonnati tra Drosso e Venaria in direzione Aosta, mentre causa curiosi si rallenta tra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Vigel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunè accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbature e la Rapuloira, e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai...

0: Sono le 19:32. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più autonoma. La nuova frontiera dell'AI non è più soltanto rispondere alle nostre domande, ma portare a termine attività in autonomia. I nuovi agenti AI possono infatti lavorare attraverso diverse applicazioni e strumenti, seguendo un obiettivo assegnato dall'utente. È il caso dei nuovi agenti presentati da OpenAI, progettati per lavorare in modo continuativo su determinati compiti. In pratica, il futuro potrebbe essere quello di dire alle AI cosa vogliamo ottenere, lasciandole scegliere autonomamente molti dei passaggi necessari. La Premier Giorgia Meloni vuole proteggere la propria voce dai deepfake, lo ha fatto presentando all'Unione Europea una richiesta per registrare come marchio la propria voce, proprio per proteggerla dall'utilizzo non autorizzato attraverso l'intelligenza artificiale. La domanda comprende anche una registrazione audio della sua voce. L'obiettivo è contrastare il fenomeno dei deepfake sempre più realistici. È un tema questo destinato a diventare sempre più importante anche per ognuno di noi. In Norvegia si pensa a limitare gli occhiali con l'intelligenza artificiale. Il paese ha annunciato l'intenzione di proporre un divieto temporaneo in alcuni luoghi pubblici, soprattutto per tutelare la privacy delle persone. Il problema è semplice: una persona potrebbe essere fotografata, filmata o registrata senza nemmeno accorgersene. La tecnologia corre velocemente, ma le regole sulla privacy devono cercare di starle dietro. Anche l'AI viene usata per combattere gli attacchi informatici, che stanno diventando sempre più sofisticati grazie all'intelligenza artificiale.

0: ma la stessa tecnologia può essere usata per difendersi dagli hacker. Durante un recente evento sulla cyber security, il CEO di Thales ha sottolineato proprio questa necessità: utilizzare l'AI per individuare e contrastare attacchi sempre più veloci e automatizzati. La nuova sfida quindi potrebbe essere una vera e propria gara tra AI che attaccano e AI che difendono. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech. Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
2: In occasione della fiera daremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io, e ogni tanto pensavo pure di averli persi, o peggio che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti: vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta, e finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato, valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove, in argento e acciaio, moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
5: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
6: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

0: Lui.
1: E tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: Sono le 20:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I dadi Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campo largo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Nessuna tregua intanto in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Trump. Nella notte nuovi attacchi russi su edifici civili a Kiev e a Lusk, con morti e ferite. Bombe su almeno 6 centrali elettriche nella capitale, a Kharkiv, con oltre 600.000 persone lasciate al buio. Mosca manca di rispetto agli Stati Uniti, accusa Zelensky, che oggi ha visto Re Carlo e il premier britannico Burnham a Londra, mentre la Russia denuncia un raid ucraino contro le raffinerie a Saratov e Ryazan. A preoccupare Kiev è la minaccia sullo stop alle informazioni di intelligence americane vitali per la difesa aerea e le limitazioni al sistema Starlink registrate nella notte. Primo giorno post operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa all'ospedale Gemelli a Roma. Ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano, che definisce il decorso regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace effettuati. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Siamo al calcio con la Champions League, in campo dalle 18:30 Feyenoord Como, alle 21 invece la Roma affronta il Real Madrid all'Olimpico. Nessuna sorpresa dai convocati, confermate le assenze di Svilar e Cristante, Gasperini pensa solo al posto di Pellegrini con Dybala sulla tre quarti, Molina in vantaggio su Rens. Nel Real Madrid Mourinho pensa a Huijsen in difesa, favorito sull'ex Rudiger, mentre Arda Güler è in ballottaggio con Diamande. È tutto, alla prossima edizione.

0: Sagraval Susina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21 concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio i Marunè accompagneranno in sagra con le loro note Peru e Gepa, Ludesbature e la Rapuloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

enorme mistero volò. E tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 20 e 33 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Riprendono le iniziative della rassegna Non Solo Alzheimer. Prossimo incontro sabato 17 ottobre alle ore 16 presso la residenza Villa Pugno a Giaveno, frazione Selvaggio, in via Trento 4. Interverranno la dottoressa Barbara Tizzani, geriatra dell'ASL Totre, e il dottor Emanuele Tizzani, cardiologo. Modererà l'incontro il dottor Marco Margherita, giornalista e direttore Comunità Connesse. Al termine degli interventi dei relatori è previsto un momento di confronto pensato come dialogo e condivisione tra caregiver, professionisti sanitari, medici ed enti. Alla conclusione verrà offerto un buffet. Quarta edizione di Socialità in Festival, Valsusa Film Fest, 30ª edizione. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 16 ottobre alle ore 15, presso la sala incontri RAF Maisonetta in via Abeg 4, incontro lezione del regista Marco Ponti, territorio accessibile, laboratorio per una narrazione filmica della quotidianità. Domenica 18 ottobre alle ore 17 al Cinema Comunale di Condove, incontro Pensare la diversità con Fabrizio Acanfora e Samuele Pigoni. L'incontro si rivolge alle comunità, ai servizi, ai caregiver, vivere a tutti i cittadini per cambiare lo sguardo su normalità e diversità e mettere al centro la voce e i diritti delle persone con disabilità. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 17 ottobre dalle ore 15 l'ex cappella del Forte di Exil ospiterà Oltre la Roccia, il cammino continua. L'evento conclusivo del progetto nato per celebrare i 500 anni dall'avvio dei lavori del Pertustico Lombano Romean, la straordinaria galleria idraulica scavata nella montagna tra il 1526 e il 1533. Il programma completo dell'evento è disponibile sul sito colombano500.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, fino al 25 ottobre, mostra Arte al Castello. Il museo e la mostra saranno visitabili il venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 351-307-8654. Domenica 25 ottobre, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica

0: Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'artigianato e dei prodotti del territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barà Puster Thaler. Esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, spazio allo spettacolo degli sbandieratori. E ancora aratura e trebbiatura, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. A Villar Focchiardo, da giovedì 15 a domenica 18 ottobre, presso l'area polivalente Le Vie del Paese, Sagra del Marrone. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Prossimo appuntamento, giovedì 15 ottobre alle ore 17, conclusione del Giubileo. Liturgia eucaristica presieduta dal Cardinal Giorgio Marengo. È prevista la partecipazione dell'Abate Primate dell'Ordine di San Benedetto. Informazioni dettagliate su www.abbazianovalesa.org. La Prologo di Matti, in collaborazione con il Comune, organizza sabato 17 ottobre la festa d'autunno con la tradizionale castagnata. Dalle 14, mercatino dei produttori locali, intrattenimento per i più piccoli in un ampio spazio a loro dedicato con giochi e chiacchiere. Alle ore 15, iscrizione e consegna per la gara dei 50 marroni più pesanti e della zucca più pesante. Alle ore 16, inizio gara rotoballe. Alle ore 17, concerto del gruppo Fakid Nabie. Alle ore 18, premiazioni. Durante il pomeriggio, vin brûlé e caldarroste, servizio bar con i tradizionali gofri dolci e salati, il tutto allietato dalle note della Società Filarmonica di Mattie. Per informazioni prolocomattie@gmail.com. Coazze festeggia la 25esima edizione della Festa Rurale del Cevrin con 4 giorni di eventi tra teatro, libri, sport e musica, da giovedì 15 a domenica 18 ottobre. Per informazioni dettagliate 011 9349681. A San Didero, venerdì 16 ottobre alle ore 20:30, presso la sala polivalente di Piazza Europa, conferenza Energia, Salute e Benessere, con relatore il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. La malattia dal punto di vista omotossicologico, introduzione alla medicina quantistica, intolleranze alimentari e disbiosi. I posti sono limitati. Per prenotarsi, inviare un messaggio su WhatsApp al 338-695-8272. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 16 ottobre, Il Tempo di Anne. Sabato 17 ottobre, L'Estranea, Per Silenzio e Vento, Il Tempo di Anne. Domenica 18 ottobre, Il Tempo di Anne, L'Estranea, Per Silenzio e Vento. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: personale addetto receptionist più sala bar, sede di lavoro ULCS, formatore materie pratiche sala e bar, sede di lavoro ULCS, junior export area manager mercati esteri, sede di lavoro Avigliana ed estero, amministrativo contabile, sede di lavoro ULCS, geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certo.

0: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.
1: Radio D'Ora.
2: Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: conosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che è considerata rischiosa, dice Meloni, poi ribadisce il sostegno a Kiev. Applausi sull'intervento anche da Calenda e dai riformisti del Partito Democratico, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina, campo largo dunque in ordine sparso. E dalle opposizioni sono poi arrivati attacchi all'esecutivo sulle politiche economiche, così Schlein dal PD.
2: È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo paese.
1: E la Presidente del Consiglio Meloni replica difendendo le spese su difesa e sicurezza specificando:
3: se noi non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
1: Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ha detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio con la Champions League. Da poco terminato il match alle 18:30. Feyenoord Como finisce 3-2 per gli olandesi, passa dunque la squadra di casa, per il Como dunque una vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate di Champions League. Ricordiamo dalle 21 in campo Roma Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: feriti sono gli unici con le ali.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I da di Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campo largo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato. Per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi è un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio: nella seconda giornata di Champions League il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18esimo, Zekiel pareggia immediatamente, Musa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero. Termina dunque Feyenoord 3, Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona. In campo dalle 21 Roma Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: fretta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 22 e 42 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio Dora.
1: Come un ruscello che scorre fra i monti e le valli, questa mia vita se ne va.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Sono le 23 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Oggi l'informativa in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio critica apertamente l'accordo sul petrolio Stati Uniti-Russia, puntellando ancora una volta le distanze che ormai la dividono dal tycoon. È una scelta che considero molto rischiosa, dice, rimarcando di comprendere bene l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma questa non è la strada giusta, sottolinea Meloni. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue dopo una giornata di allerta in serata. Mosca torna ad attaccare Kiev e sfrutta i problemi con Starlink, il cui accesso al terminal sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo la capacità dell'Ucraina di difendersi dai droni. Zelensky, in visita a Londra in serata, ha chiesto a Elon Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink. Musk ha risposto che i sistemi Starshield sono di proprietà e sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Papa Leone XIV sta meglio, oggi ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane. La consueta cappellina nella quale si svolgevano in queste situazioni le celebrazioni è in ristrutturazione, come tutto l'appartamento papale del Vaticano III, come lo chiamava Giovanni Paolo II. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre. Confermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contendere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli di occupazione e tutelare l'indotto, si legge in una nota dei commissari. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar a Roma, quartiere Monteverde, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Lo ricordiamo, hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era su monopattino, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico e poi hanno confessato. In chiusura il calcio con la Champions League. Appena terminato il match, Roma-Real Madrid finisce 4-3 per gli spagnoli, quindi Roma 3, Real Madrid 4. In precedenza si è giocato Feyenoord-Como e anche qui una sconfitta per una squadra italiana. La squadra di Fabregas perde 3-2 in Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe

0: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Alexa, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 23 e 34 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che può legittimare Putin, dice Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dei riformisti del PD. Ira di Mosca, che replica Meloni, non sono fatti suoi. Zelensky invece dall'Ucraina ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, nel campo largo astensioni incrociate tra PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. In Parlamento scintille poi tra la Presidente del Consiglio e proprio il leader di 5 Stelle, Partito Democratico. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Donald Trump. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. Primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa al Policlinico Gemelli di Roma, ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano che definisce il decorso regolare. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino. L'uomo è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due ragazzi fermati è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato. E siamo al calcio. Champions amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri. Un Malin scatenato non basta alla Roma, che viene beffata dal Real Madrid. Giallorossi avanti per 3-1 con rete di Deron e doppietta show dell'olandese. Negli ultimi 10 minuti subiscono una rimonta e il sorpasso da parte dei Blancos. Il gol vittoria per l'ex Mourinho lo segna un altro ex, Rudiger, che sotto la Sud non esulta. Anche il Como incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord. L'Ariani avanti con Diaw, poi gli olandesi ne fanno 3. Inutile la rete di Dubikas al 93esimo che fissa il punteggio sul 3-2. E tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte e un minuto.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

quasi tutto, anche quello che non c'è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una storia, ma vabbè. Il sudore e la paura fanno scure le monete, e Isacco sta stringendo fra le dita spezza rami nella notte, e la luna è sull'altare, alla gola sotto l'ascia di suo padre. Quasi tutto ha una ragione, e la ragione è quel che è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora.